Mamma non mamma di Madame, con un video che veramente ti fa venire la voglia di essere invitato proprio in quello che viene rappresentato appunto come un party che sembra anche molto molto divertente. 2-3 minuti, arrivano Shakira e Burna Boy, questa Dai Dai.

Z di notte e i pinguini tattici nucleari, sempre qui su Radio Z con questo nostro bel appuntamento che ci porterà fino alle 3. Fatemi salutare gli amici che stanno tornando dal concerto di Tedua, ci hanno mandato un vocale, ma nel raccontarci in realtà il concerto ci hanno raccontato una cosa che li ha un po' colpiti, no? Una di quelle cose che effettivamente hai voglia anche di condividere, che nel tragitto hanno incontrato un istrice. Allora, credo di non aver mai visto allo stato brado un istrice in vita mia, quindi sicuramente

un avvistamento più unico che raro. Ciao ragazzi, allora buon rientro. 335 30 10 25, questo è il numero, continuate così, raccontatemi della vostra notte, e tanto per tutto il resto ci mettiamo noi del nostro con Another, questa Talk to You.

tra i pezzi adeguati, devo dire, anche a questi orari, che poi probabilmente stanno bene con tutto, anche questo come Talk to You, che ha un... una certa velocità, i BPM, no? E quindi il fatto che ti possano, come dire, portare, indurre al movimento, e inevitabilmente magari riescono a darti anche quel po' di energia in più se ti serve. Rari dal tacco e la sua Dal tacco su

sinceramente Annalisa su Radio Z, e tutto questo alle 2:20 Z di notte, come sempre a portarvi fino alle 3 ci sarò io, sono Alex Morelli, con un'occhiata ai finali per le partite mondiali. Marocco che batte Haiti 4-2, il Brasile invece batte la Scozia 3-0, e per quanto riguarda il loro girone, visto che si chiudono appunto in contemporanea con tutte le partite, Brasile e Marocco passano ai sedicesimi, primo e secondo in classifica rispettivamente, la Scozia terza, bisognerà vedere se poi rientrerà tra le migliori terze, e Haiti invece che verrà e viene eliminato proprio ai gironi. 2:21, c'è Z di notte che ci porta fino alle 3, avete il 335 30 10 25 come numero di riferimento, quindi utilizzatelo, sappiate che potete farne buon uso per raccontarci di questa vostra notte e anche degli incontri, diciamo così, abbastanza insoliti, come gli amici di prima con un istrice. Ora Dracula.

Dracula su Radio Z alle 2.24 con il giovedì ormai cominciato e quindi il discesone, beh, non soltanto quello verso le 3 ma anche verso il fine settimana per i tanti, insomma, che un po' mi soffrono durante i giorni infrasettimanali. Ma dai, un po' di, come si può dire, un po' di resistenza, un po' di pazienza e anche quel momento lì, quella luce in fondo al tunnel arriverà. Ora Fra Quintale, Aranciata.

da me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

Donna, la canzone di Kid Yugi. Entriamo nelle sfumature, tante canzoni toccano proprio una di quelle varie gradazioni di colore che ci possono essere all'interno di storie a volte turbolenti, a volte complicate, a volte sicuramente un po' difficili da decriptare, e tutto questo arriva alla fine di una trilogia di Kid Yugi che era stata iniziata dai pezzi Lilith ed Eva, e questa Donna che poi abbiamo ascoltato qui in Z di Notte. 2:31, siete sempre qui e così sarà fino alle 3 con Z di Notte, subito Into Street, Liberato e Mahmood.

Beh, un'altra delle canzoni che ci stanno accompagnando da un po', con questa versione appunto in cui si è aggiunto anche Mahmood al pezzo di Liberato Into Street su Radio Z. 2:35, c'è sempre il 335 30 10 25, numero per i vostri messaggi, e siccome non ci facciamo mancare nulla, c'è anche la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e siccome ancora non ci facciamo mancare nulla, ma stava mancando nell'elenco, la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela. Tiziano Ferro e Lazza, Perdono su Z.

La canzone di Jay Snake, di DJ Snake e J Balvin, Loco Contigo su Radio Z alle 2.42 con questo giovedì che ormai abbiamo già fatto iniziare. Allora Gabri, che mi riporta alla mente una piccola categoria che avevamo tirato in ballo un po' di tempo fa, qualche anno fa, quelli del box, ed è uno degli amici appena arrivati a casa che però si concede ancora qualche momento prima di salire, no? Quindi arrivi, sei magari abbastanza stanco, ti vuoi rilassare un attimo prima di andare a farlo in casa tua, rimani un po' in auto e ascolti Radio Z. Questo è quello del box. Nel box, ma anche nel parcheggio.

Duan, anche lui un protagonista di questa notte, non soltanto la sua Mai alle 2.44 con Z di notte che ci porta così fino alle 3 ed è subito il momento di Baby Doll, il pezzo di Dominic Fike.

è molto questa cosa del quando ti vedo mi fai innamorare. Il riferimento qui di Guasto d'amore di Brescia ovviamente era un altro, però chissà in quante delle situazioni che state vivendo c'è qualcuno di che ha un ascendente così forte che quando lo vedete o quando la vedete, insomma, vi crea proprio quello scombussalamento interiore che è un po' difficile da gestire, no? Perché ci puoi mettere tutta la testa che vuoi, ma poi, come si dice, è sempre il cuore che comanda. 2:50 con Z di Notte, ancora una decina di minuti. Avete sempre il 335 30 10 25 e subito arriva Nerissima Serpe. Ridere di te. Ew.

meglio, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Nerissima Serpe Free To e Ridere di Te in questa versione 2026, però per quelli giovani che magari così non sono mai inciampati in una canzone o in questa canzone di Vasco, di andarsela a riprendere, riascoltarle, provare anche un po' a rimedesimarsi ascoltando bene le parole. 2:53 Z di notte, Gracie Abrams, subito con Hit the Wall.

0: Il nostro Z di notte che si chiude con sopra la canzone, quella di Gazzelle, ci ha fatto arrivare a pochi secondi dalle 3 della notte, così anche il giovedì l'abbiamo fatto cominciare, ci abbiamo messo del nostro, ci avete messo del vostro e così sarà anche domani da mezzanotte in poi, chiaramente, però in questo caso sarà compito nostro aprire il venerdì. Rimanete connessi anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre e noi ci risentiamo domani qui su Z. Baci, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Buongiorno Z.
4: Buongiorno, eccoci di nuovo qui presenti per le prossime tre ore. Ce la faremo anche in questo giovedì 25 giugno, quindi buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, quantomeno ci proveremo. Questo è l'approccio giusto. Poi il ce la faremo lo diremo alle 9. Voglio vedere di quelli che sono adesso qui presenti chi ci sarà.
4: Fino alle 9.
1: Sì,
4: i fedelissimi,
1: sì,
4: che ci seguiranno per tre ore hanno tanti modi tra l'altro per seguirci, quindi io direi di ricordarli per rinfrescarvi la memoria. 2 se siete il digitale terrestre o 735 di Sky per guardarci oltre che ascoltarci.
1: E poi c'è la nostra app che portate ovunque, RTL 102.5 Play, e poi lì trovate la sezione Radio Z per rivedere anche le interviste se ve le siete perse,
4: esatto,
1: in questi giorni.
4: Non vi potete sbagliare perché ci sono le nostre foto in primo piano con dei faccioni proprio sorridenti, pronti ad accogliervi, pronti a partire anche con la musica.
1: C'è Ultimo, la sua romantica.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, apriamo così questo appuntamento di giovedì 25 giugno ricordando anche in realtà delle cose importanti, no?
1: Sì, perché girano già un po' di notizie di persone con tende in zona Tor Vergata già pronte a mettersi in fila al concerto.
0: E il concerto sarà il 4 luglio. Il caldo ovviamente è importante ed è ovunque in Italia.
1: E infatti lo stesso Ultimo ha preso la palla al balzo per dire non fate follie, fa tanto caldo, quindi pensiamo
0: evitate.
1: Prima alla salute.
0: C'è Olivia Rodrigo adesso.

0: Triste Simbalarue alle 6:12 qui su Radio Z. Buongiorno Z, già i primi messaggi a scalpitare,
1: sì.
0: Come Mattia che ci conferma che lui ogni mattina c'ha questo orario 6-9 completo, no? Perché prima mettevo in dubbio che ci fosse,
1: sì,
0: qualcuno.
1: Vabbè, è facile dirlo adesso alle 6:12. Devi riconfermarci la tua presenza intorno alle 9, tanto il numero
0: 859
1: WhatsApp è lo stesso, 335 3010 25. Adesso però è tempo di Saif con Buona Domenica. Una notte.

0: buona domenica.
1: Dai che ci stiamo avvicinando proprio a quel giorno in cui potremo gridare ai 4:20 buona domenica chiunque incontreremo. Per il momento però siamo a giovedì 25 giugno.
2: Allora continua la sfida, si aggiunge qualcun altro che dice io ci sarò per le 3 ore così colà, però vogliono sapere qual è il premio fedeltà che offriamo effettivamente.
1: Ci potremmo attrezzare tra pochissimo, nei prossimi giorni, non voglio fare altro tipo di spoiler.
2: Voi iniziate a essere presenti, poi vediamo. Adesso promessa, Franco 126 e Didua.

0: Gaia con Coco Chanel alle 6:20 del mattino e con estrema eleganza, sì, che è anche quella che la contraddistingue. Direi di approfittare anche di ricordare, cioè per ricordare appuntamenti importanti che ci portano verso settembre.
1: Esatto, no, per un attimo ho tenuto che l'eleganza fosse la nostra, ho detto ma cosa sta dicendo? Fake news? No, sì, è tutto vero. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026.
0: I primi nomi li abbiamo già lanciati, ma ve li ricordiamo con piacere. Ci saranno Anna, Clara, Dito della Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Gaia per l'appunto, Lady A, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, vuoi continuare tu?
1: Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Io stavo aspettando perché solitamente tu fai questa sfida dove vuoi dire tutto d'un fiato.
0: Ma già sono partita malissimo, per questo ho detto meglio alzare bandiera bianca e evitare di fare figuracce, ma domani giuro proverò a dirli tutti d'un fiato.
1: Questo però possiamo dirlo tutto d'un fiato, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: E tutto d'un fiato vi diciamo anche che visto che 22 Simba è tra gli ospiti, adesso lo ascoltiamo col suo nuovo singolo con Guè, Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai.

0: Arricchi dice 22 Simba con Gue alle 6:24 qui su Radio Z. Buongiorno Z, Gue che possiamo dire dalle prime 4 puntate di Nuova Scena se la sta cavicchiando molto bene?
1: Sì, devo dire che temevo potesse diventare il giudice più cattivo di questa edizione. Si riconferma Fibra per ora.
0: Beh sì sì sì, lui si conferma invece un gigante buono, cioè l'apparenza
1: è vero,
0: inganna.
1: È un tenerello. E Poc, Vertigo.

0: Sono diventate un caso le parole di Ruth che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Solo voli logistici e tecnici, secondo il governo, all'attacco le opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo oltre un anno e mezzo di detenzione. Nell'ambito della vicenda Mondo di Mezzo, tra condanna per traffico di influenze e abuso d'ufficio, ad attenderlo fuori circa un centinaio di sostenitori e numerosi giornalisti. Esco da innocente, ha dichiarato, criticando il sovraffollamento delle carceri, attaccando il governo. L'ex sindaco di Roma ha anche rilanciato l'intesa politica con il generale Roberto Vannacci, che a sua volta si dice disponibile a un confronto con la premier Giorgia Meloni. 6:30 è tutto con l'informazione, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio. Poi segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici con qualche isolato sconfinamento alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso specialmente al centro-nord, dove si raggiungeranno localmente anche i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Tommaso Paradiso con i nostri anni alle 6:38 del mattino, il nostro programma, il vostro Buongiorno Zeta.
1: Allora, c'è una notizia incredibile che vi daremo tra poco, quindi restate qui.
2: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando ci fa sentire

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Sei e 41, stavo già alle 7, io già proiettata avanti. Restiamo nel presente questo giovedì 25 giugno, restiamo anche con i grandi interrogativi.
6: Perché chi sarà l'erede di Federica Sciarelli, per chi l'ha visto? Questa è la grande domanda, secondo me, che si fanno gli italiani.
5: Se ne parla da ieri, addirittura in prima pagina sul Corriere della Sera, una grande eredità dopo 22 anni, 22 edizioni, eccetera, caspita, eccetera. È già sbucato in realtà un primo nome, ed è quello di Francesca Fagnani.
6: Ah, dici?
5: Dicono le indiscrezioni, però ancora non si sa.
6: Vedremo adesso Madame, mama non mama.

0: Mamma non mamma, madama, le 6:44 qui su Radio Z, buongiorno Z, veramente con questo stavo ancora pensando, 22 anni di conduzione è una vita.
1: È una vita intera, chissà cioè, quanto cambierà anche per lei, sono scelte importanti.
0: Adesso Rocco Hunt.

0: un complimento secondo me da rubare questo a Fred De Palma. Sei la più bella del rione e potrebbe essere utile per accalappiare una o uno.
1: Sì, molto old school di quando si frequentavano le piazzette, no? Ci si ritrovava tutti, la movida era molto più concentrata.
0: Vabbè, lui comunque il king delle hit estive, che dicevamo anche qualche giorno fa, secondo me ha trovato un degno rivale, se proprio vogliamo guardarla in questi termini.
1: Deve affrontare le nuove generazioni, forse a un certo punto dire anche chi è che può contrastarlo.
0: C'è questo qualcuno ed è Samurai J, ma mi sembra l'avevano in maniera super scialla loro.
1: Una fotuzza insieme ho visto.
0: Abbracciati tra l'altro, carini.

0: Siena Spyro con Material Lover alle 6:53 del mattino. Tony Sica, Stefania Iodice con voi fino alle 9.
1: E vedete tra poco anche scorrere i vostri messaggi al 266 del digitale terrestre, messaggi anche d'auguri pure stamattina. Quando

0: Cartoni animati Rosvillen alle 6.59 a chiudere la nostra prima ora. Oggi 25 giugno, per qualcuno the day after, com'è che si dice?
1: Esatto, magari sono svegli da ieri in realtà, perché hanno fatto tutta una tirata dopo il concerto a San Siro di Tedo, l'abbiamo raccontato anche ieri, cioè in anticipato. Abbiamo visto vari video e c'erano veramente tutti, quasi tutti i cantanti del panorama italiano musicale.
0: Ed è un traguardo che vogliamo celebrare e ne parleremo tra poco insieme. Restate qui.
2: Sette in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Liberato Mahmood, Into Street, 7 e 5 del mattino. Apriamo così questa seconda ora del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Eccoci qui, allora tra poco parliamo del concerto a San Siro di Tedua. Prima però un po' d'aria d'estate anche con il riascolto di quelli che sono i tormentoni per iniziare a incasellarli.
0: Beh, lui è stato nostro ospite anche al Power Hit, al centrale del Foro Italico. Lo ritroviamo con Francesco Gabbani.

0: vergine.
1: Immaginiamo stia dicendo proprio questo Tedua: sento ancora la vertigine dopo il grande super concerto, tra l'altro sold out, in quel di San Siro, il suo esordio a San Siro ieri sera a Milano. Penso che senta ancora la vertigine, i brividi, qualcosa.
2: È anche più di una vertigine, come raccontavi tu poco fa, è stata una grande festa, ha portato sul palco anche gratitudine, perché ha portato non solo quegli artisti mainstream, ma anche quelli con cui proprio ha iniziato la sua carriera.
1: Io l'ho visto proprio effettivamente come una grande festa, un modo per celebrare quegli anni di carriera e farlo con chi l'ha seguito, quindi con i suoi fan, ma anche con le persone che poi l'hanno accompagnato in determinato percorso.
2: E altra roba interessante è che lui proprio ieri sera ha lanciato un'app, Tedua ID, dove appunto ci saranno immagino dei contenuti esclusivi.
1: Ma Mario la sa lunga su ste cose, è uno che c'ha parecchio ingegno.

0: Back to You, another con 54 Ultra. Ho avuto un attimo di annebbiamento del mio inglese.
1: Tu come si leggerà 54?
0: Sì, è un po' come quando vedi i numeri romani, li conosci, ma però alla fine c'è sempre quel momento di sbandamento,
1: quel momento di incertezza. Incertezza che mi sembra non ci sia tra i vostri messaggi, perché li state mandando al 335 3010 25. Tra poco li recuperiamo. Adesso Night.
2: Non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle con Idem alle 7:22 del mattino a darci anche quel pizzico di romanticismo che sicuramente non guasta in questo giovedì 25 giugno, altro giovedì fatto in qualche modo di polemica.
1: Sì, ma secondo me anche di romanticismo, perché alcune volte ci si lega a delle cose, degli oggetti anche fisici, e ci si aspetta che se vado a comprare il disco, il CD del nuovo videogioco di GTA, apro il cofanetto e dentro c'ho il CD.
0: Cioè, altra polemica legata ai videogiochi in questo caso.
1: Sì, perché non ci sarà un disco ma solo un codice per il download, quindi il...
0: Vabbè, la tecnologia che fa il suo percorso.
1: Ma non lo accettiamo, alla fine quello è, capisci?
0: No, è vero, è vero. È sempre duro accettare che le cose alle quali teniamo, che siano cose effettivamente, persone, rapporti, cambino. Eppure è così.
1: È un processo lungo e faticoso, fatto anche di proteste sui social, questo sicuramente.
0: Torniamo alla musica, Tame Impala con Jenny.

0: Dracula, uno dei tormentoni che ci portiamo dietro da un bel po' di mesi e non ci stanca, ci piace sempre riascoltarla, l'abbiamo fatto proprio qui su Radio Z.
1: Adesso torniamo in Puglia dove c'è Kid Yugi, questo ragazzo che è ritornato anche con le sue 64 barre freestyle che potete ritrovare. Sì. Noi invece facciamo un passo indietro, andiamo alla sua Melì.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Questa devo dire che tra le revenge song che in quegli anni, 2023 all'incirca, iniziavano a girare, resta la mia preferita, quella che posta la firma di Miley Cyrus con Flowers.
1: Aspetta, fammi collega un attimo, io sono rimasto bloccato a revenge song,
0: sì.
1: Sarebbero tipo quella roba come fece Shakira contro,
0: esatto,
1: Piqué, cioè
0: sì,
1: vendetta,
0: sì,
1: nella canzone.
0: Sì, sì, sì, diciamo che più che vendetta, dai, Miley in questo brano dice: oh, ho chiuso con te, mi hai fatto stare male, eccetera, eccetera, ma io alla fine ho capito che da sola mi amo pure di più. Tu, io da sola riesco a darmi più di quello che mi davi te, quindi
1: è, cioè, una resa dei conti, una consapevolezza.
0: Vabbè, un vaffa detto elegantemente.
1: Arriva Tedo, eccolo qui con la sua Mai.

0: 7:38 Radio Z con Ava Capoplaza e Tony Boy che ci promettono con la loro musica di portarci sulla Moon.
1: Beh, un bel giro sulla Moon, visto che magari si sta un po' più freschi, che ne so. Di
0: non
1: sti
0: lo
1: tempi.
0: So. Secondo me, occhio a croce, non c'è,
1: no,
0: non c'è
1: niente
0: vento.
1: Speranza, manco lì. Dobbiamo rassegnarci, aspettare che l'estate finisca.
0: Restate qui, pubblicità.

0: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
8: Una donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: E 41 del mattino in questo giovedì 25 giugno, sempre Tonisi che Stefania Iodice a farvi compagnia fino alle 9. Allora, visto che dicevamo e volevamo fare la conta di quelli, no? Dalle 6, vogliamo fare anche un recappino?
10: Allora, recappino, vediamo al 335 30 10 25. Per il momento restano ancora in linea
9: i fedelissimi,
10: e poi c'è qualcuno che dà addirittura suggerimenti sul caldo, su come sopravvivere, visto che prima parlavamo proprio delle temperature. Pure se sulla luna c'è effettivamente un po' di fresco.
9: Ma che consigli si possono dare? Idratazione, stare a casa.
10: Non uscire alle ore calde.
9: Vabbè, le solite cose.

0: ridere di te alle 7:44. Tra i suggerimenti c'è chi dice di fare la doccia calda e poi uscire, così ti sembrerà di stare più
1: fresco. No, vi prego, ma è una tortura così. L'unico vantaggio appunto di questo periodo è poter utilizzare l'acqua gelida e sentirsi meglio.
0: Però è un'idea, secondo me, da provare.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: 7:50, sempre qui su Radio Z c'è il nostro Alfa con un brano, un successo del passato, sì. 2023, già 3 anni, ma andiamo al presente, ai news, novità croccanti, visto che è un tuo amico.
2: Sì, diciamo che vai è quello che gli ha detto anche Jovanotti, no, nel momento in cui
1: hanno
2: Alfa,
1: litigato.
2: No, gli ha comunicato che avrebbe cantato qualche settimana fa per la prima volta live il brano. Giova gli ha detto: spacca tutto e sappi che ti voglio un oceano di bene, fratellino, vai.
1: Beh, che bello avere queste benedizioni.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo. Finalmente ho imparato anch'io a disannunciare questa canzone.
1: No, anch'io, non guardare me, io ancora non ho imparato. Spero però di farlo prima o poi nella vita, viaggiare almeno un po' per scoprire cosa c'è intorno. Lo zio Axe.

0: una boccata d'aria, quello che speriamo di riuscire a fare noi nel corso di queste tre ore insieme con il Buongiorno Z.
1: Ce ne resta una, quindi se non ci siamo riusciti nelle prime due, dobbiamo dare tutto in questi ultimi 60 minuti.
0: One last dance, speriamo di riuscire a portare a casa l'obiettivo. Ci proveremo, ce la metteremo tutta, intanto voi restate con noi.
1: Mettetecela tutta anche voi al 335 30 10 25, dai. E che ore è?
0: Le 8 in punto, ciao.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast.

0: cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: C'è Anna ad aprire la nostra terza ora sempre del Buongiorno Z, sempre in compagnia di Stefania Iodice.
1: E anche di Tony Sica e dei vostri complimenti che, oh, non ce ne vogliate, ma ogni tanto ci piace leggerli. Ci scrive Anna, voi due siete belli e bravi anche se in assoluto silenzio.
2: Grazie.
1: Cioè, non so se era un invito in realtà stare in assoluto.
0: Cioè, se state zitti siete ancora più belli e più bravi, forse.
1: Vabbè,
0: voleva dire.
1: Facciamo parlare della musica, dai, c'è Fade con Sfere Basta.

0: Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard, alle 8 e 9 del mattino, un brano nato anche per celebrare quello che è non solo un sodalizio lavorativo, ma anche e soprattutto amoroso tra i due.
1: Eh sì, e di amore si parla anche tra i vostri messaggi. C'è chi ama particolarmente Stefania, perché prima si parlava di complimenti, ti arrivano i complimenti per la serata di sabato, ti hanno visto
0: Verdi,
1: dal vivo a Riccione.
0: Si è corretto poi, si è corretto.
1: Quindi questo è il messaggio di Marco e anche Mariella che fa gli auguri al suo Tiziano.
0: Ah, è Ferro forse, Tiziano Ferro. Beh, è lui.
1: Questo chissà.
2: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Comuni immortali, Achille Lauro alle 8:13, ormai nel vivo della terza ora insieme, questo video che ci riporta come sempre alla bellezza della Fontana di Trevi.
1: È tanto visitata in questo periodo, ci sono file chilometriche anche sotto il sole cocente, devo dire, vale sempre la pena farlo.
0: E qualcuno secondo me che si lancerà per il caldo lo troveremo anche
1: ogni anno,
0: anche
1: diciamo,
0: quest'anno.
1: Ormai è tradizione.
0: Noi lo ricordiamo, non si
1: non
0: può
1: si
0: fare.
1: Non era un invito. Torniamo alla musica, Bruno Mars, il suo nuovo singolo.

0: Nera con Irama alle 8:19 del mattino, anche io nera questa mattina. No, scherzo, sono serenissima, non è vero.
1: No, qual è il colore della sorpresa invece?
0: C'è un colore associato alla sorpresa.
1: Eh no, perché nero alla rabbia. Io voglio un colore della sorpresa, perché stamattina mi hai sorpreso dicendomi...
0: Io me lo immagino rosso, ma per
1: no,
0: amore.
1: No, rosso è la rabbia.
0: Non lo so.
1: Dicevo, la sorpresa perché ritorna The Bear, quinta stagione.
0: Sì.
1: Mi hai aggiornato tu, non sapevo assolutamente nulla, quindi una sorpresa che mi cambia la giornata in qualche modo.
0: Tra l'altro stagione proprio conclusiva, cioè ufficiale che non ce ne saranno altre, però intanto ci godiamo questa quinta stagione.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle 8:22, lui che ci sta sorprendendo intervista dopo intervista, veramente un ragazzo di cuore.
1: È vero, e ne avremo modo di parlarne nel dettaglio, e lo faremo, anzi, con piacere. Torniamo alla musica internazionale, adesso Drake.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la cronaca estera. Dopo le due forti scosse di terremoto di magnitudo 7,1 e 7,5, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto calma e unità. La presidente ha anche ringraziato gli Stati Uniti, Cuba, Gran Bretagna, Brasile, Messico e l'ONU per l'offerta di aiuto immediato. Il presidente americano Trump ha aperto a Washington le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Siamo una nazione giovane ma superiore a tutte le altre. Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo. Dovremo sconfiggere il comunismo di nuovo, ha concluso il capo della Casa Bianca. Ritorniamo in Italia. Il caldo non dà tregua al nostro paese, provoca nuove vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Campania, tra cui agricoltori, un lavoratore e un senza tetto. Oggi sono 17 le città da bollino rosso per il rischio AFA. Attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso ancora un approfondimento sul meteo. Buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio. Poi segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici con qualche isolato sconfinamento alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso specialmente al centro-nord dove si raggiungeranno localmente anche i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: C'è Bresh, introvabile alle 8:37 qui su Radio Z. Buongiorno Z, Stefania Iodice che l'ha cantata tutta.
2: Tutta, fino alla fine insieme anche qui su Radio Z.
3: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
2: E 40 del mattino in questo giovedì 25 giugno, in cui ci sembra a me, Stefania Iodice, a Tony Sica, che tutto vada nel per il verso giusto.
1: Sì. Poi eccoci, fatecelo qui sapere anche voi al 335 30 10 25. Solitamente queste cose non vanno dette troppo ad alta voce.
2: Poi non l'ho detto neanche a ridosso delle 9, non ho neanche aspettato che la giornata si aprisse ufficialmente. Niente, se qualcosa andrà storto io non mi assumo la responsabilità.
1: Ci piace il brivido, ci piace rischiare. Andate però sulle pagine social di Radio Z, perché di questi ragazzi qui c'è un'intervista proprio nello studio dove vi stiamo parlando noi.
2: Pubblicata ieri. Di chi parliamo? Dei The Bosa con Magnetic.

0: con Magnetic alle 8.43 del mattino, però voglio un attimo fare il check sulla mia pronuncia.
1: Con chi?
2: Internazionale, e si chiama Magnetic.
0: Magnetic.
1: Beh, non riusciremo mai a arrivare ai livelli di Carolina Rossi Pettinelli, ma ci abbiamo provato, cioè è tendere a qualcosa di meglio, già un primo passo.
0: Dacci delle lezioni di inglese, di pronuncia, proprio di eleganza.
1: Loro li sappiamo pronunciare, sì, sono due, Tony Pitoni, Shablo, questa è Cadillac.

0: LDA H7 con Poesie Clandestine, loro che continuano a divertirsi in giro per il loro live. Ho visto di recente un video diventato virale.
1: Sì.
0: Loro due al piano stanno per introdurre una nuova canzone, prime due note, e LDA attacca con una canzone del papà Gigi. Beh, D'Alessio. Dice:
1: alla
0: no,
1: grandissima.
0: Sto pazziando.
1: E non si sbaglia mai. Tra l'altro, sia Poesie Clandestine sia Partenope, che sta per arrivare, sono state due delle colonne sonore della prima puntata di Temptation Island, che è andata in onda ieri. Non facciamo finta che non esiste questo fenomeno.
0: Ma è inutile. Sarebbe mentire a noi stessi. Meglio tornare alla musica, però, dai.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope alle 8.53 del mattino.
1: Oh, noi ve lo diciamo, tra poco chiudiamo la baracca qui, quindi se volete ultimi messaggi al 335 30 10 25, ora o mai più.
0: Forza, forza, correte in tanti ultimi minuti. Anzi, beh, basta, ci ho fatto la gag, adesso devi continuare tu, scusami.
1: Io mi fermo qui, grazie a tutti davvero.

0: Marrakesh con Elisa alle 8.59, proprio spulciando i social ho trovato il posto celebrativo di Marra
1: sì.
0: Sui 10 anni di Santeria con Gue.
1: Ma Marra, perché non spulci di nuovo il mio profilo, che ci manchi già, va bene.
0: La conferma che era un bot.
1: Chiudiamo.
0: Cioè, abbiamo avuto questa, un fotomontaggio, hai chiesto a ChatGPT che
1: di guardarmi
0: fatto?
1: Tutte le storie, vabbè, ma questi sono altri fatti, dai, andiamocene che è meglio, ok?
0: Arriva il Turbo Z, Alevatta, Luigi Provenzani, ciao Stefi.
1: Ciao Tony, ciao a tutti, a domani.
0: Bye bye.
2: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 9, buongiorno!
4: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Turbo Z.
0: E si parte anche con questa bella novità del nostro e-commerce ufficiale, ne parleremo anche meglio nel corso di questa puntata di Turbo Z. Nel frattempo, buongiorno.

0: Buongiorno a tutti e buongiorno ad Alessandra Batta.
1: Ma buongiorno a te Luigi Provenzani, buongiorno a voi che ci state ascoltando dalle vostre auto, dalla nostra app, dal vostro ufficio. Dove siete? Se volete potete scrivercelo al 335 3010 25 e raccontarci un po' la vostra mattinata, e potrete anche vedere, qualora ci stesse seguendo in radiovisione, i vostri messaggi in sovraimpressione.
0: Esatto, basta mettere il canale 266 del digitale terrestre, della vostra TV oppure del decoder di Sky sul 735. Ci trovate lì naturalmente. Ovviamente la musica è al centro di Radio Z e anche di Turbo Z, perché noi in quest'estate 2026 partiamo con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: casa nostra. Gaia su Radio Z, 9, 5 minuti. Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, ci siamo.
1: Sì, ci siamo con il suo genere bossa nova di cui abbiamo parlato tanto, un omaggio anche a Ornella Vanoni che ha portato appunto il genere anni fa qui in Italia da noi.
0: Bello, ci sta facendo ballare in maniera un po' più calma in quest'estate 2026, secondo me ci serve. C'è Federica Abate, Superman su Radio Z.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Mr. Rain e Clara su Radio Z, un milione di notti alle 9:11 minuti, buon giovedì 25 di giugno.
1: E proprio Clara, nel video di Federica Abate invece che abbiamo ascoltato poco prima con la sua Superman, fa da damigella al matrimonio, al matrimonio che insomma è rappresentato nel video di Federica Abate, tanto che si era parlato talmente tanto, scusate la ripetizione, di questo matrimonio che a un certo punto sembrava quasi un qualcosa di reale.
0: È vero, perché c'era un sacco di VIP che avevano fatto la comparsa, come appunto Clara. Madonna e Sabrina Carpenter.

0: about. Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter su Radio Z, il brano che era stato anticipato dalla loro incredibile esibizione al Coachella 2026 e che quindi insomma aveva fatto tanto parlare.
1: Eh certo, lo troviamo qui nella playlist di Radio Z alle 9:15, quando arriva anche Baby K con la sua Tuca Macarena, il pezzo di quest'estate.

Rosa, te amo fratello, ma sono volito anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Giovinacci su Radio Z, anche lui alle prese con il suo tour estivo, nel suo caso si chiama Fulminacci all'aperto, perché giustamente sono concerti all'aperto. Due giorni fa è stato a Padova.
1: Esattamente, è iniziato ufficialmente. Sono in giro anche loro, Emma Ercomi, questa è Vacci Piano, qui su Radio Z.
2: Scusa.

0: Post Malone su Radio Z alle 9:30 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, quando vi ricordiamo un appuntamento fondamentale per noi di Radio Z e per tutti voi all'ascolto. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Abbiamo anche i primi artisti confermati, giusto?
1: Giusto, ci sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, Lady H, Seven, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ed è solo l'inizio.
0: Sì, che cosa aspettate? Allora acquistate il vostro biglietto su ticketone.it e rimanete connessi anche con i nostri social per scoprire quali saranno gli altri membri del cast. Non è il cast completo questo, attenzione, sono i primi artisti confermati, quindi

0: Ce ne saranno tanti altri, esatto. Noi ve lo stiamo dicendo, vi stiamo preavvisando e preparando al fatto che piano piano usciranno altri nomi, ci saranno altri nomi.
1: Assolutamente sì, si balla tanto anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari in questa estate 2026, sorry, scusa, lo sento su Radio Z.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly con Giuli, questa domenica su Radio Z, Giuli che è tornato un po' agli albori con il suo fedele compagno Olly.
2: Esattamente, poi l'abbiamo visto insieme allo stadio di Genova.
1: Eh sì.

0: botta di felicità.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Una
2: donna no. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce. Sun in the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: con noi.
1: Su Radio Z sono le 9.41 e Olly e Giulia l'abbiamo visto in questi giorni anche sui social, hanno fatto uscire fuori questo video del 2024, erano a un concerto di Vasco e dicevano tra 10 anni ci andiamo in uno stadio.
2: E poi è stato fatto, si è realizzato il
1: a
2: sogno.
1: Genova. E l'anno prossimo tour negli stadi per Olly, quindi immaginiamoci sia anche Giulia con lui.
2: Bello, bello quando i sogni si realizzano, a questo punto i vostri sogni al 335 30 10 25. Intanto dito nella piaga.

0: Businessman di Tito nella piaga su Radio Z alle 9.45 minuti. Si parlava di sogni nel cassetto, concerti eccetera. Anche lei è in giro per diversi festival e ha sicuramente raggiunto il suo sogno, che era quello appunto di crescere artisticamente.
1: O magari per tanti il sogno potrebbe essere quello di diventare un businessman, perché no, di successo.
0: Anche è vero, anche 335 30 10 25 i vostri sogni vi stiamo chiedendo.
1: Arrivano Milky e David Guetta su Radio Z, Just the way you are.

0: Amy Schilla, Roller Coaster su Radio Z, 9:52 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, questo è Turbo Z e ci siete voi al 335 30 10 25 e c'è qualcuno che ci scrive: ciao Radio Z, il mio sogno, dato che ho 17 anni, è di diventare conduttore di programmi televisivi in prima serata, cioè arrivare addirittura alla prima serata. È un sogno che porto nel cassetto da quando sono piccolo. Saluti, vi voglio bene. Che carino, ti vogliamo anche noi molto bene.
1: Ti vogliamo bene, ti auguriamo ovviamente di raggiungere questo sogno, visto che sei tanto giovane, hai 17 anni e basta. Vedrai che se sei perseverante, qualora diventassi perseverante, sicuramente raggiungerai il tuo obiettivo. Di questo si parla, di sogni. Siamo partiti dai sogni di tanti artisti che passiamo qui su Radio Z. Vogliamo sapere i vostri al 335 30 10 25. Quindi scriveteci un messaggio su WhatsApp o un SMS.
0: C'è Shiva su Radio Z in questo feat con Jolier. C'è Bad Bad Bad alle 9:53 in Turbo Z.

0: Caccianuvola su Radio Z. Ci sarà anche lui il 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona per il Radio Z Futurist Live 2026. Lui che, a proposito di sogni realizzati, sicuramente si può dire ha realizzato il suo sogno di diventare un artista, di suonare sui grandi palchi, perché ha iniziato a fare musica quando aveva 5 anni.
1: Suonava il pianoforte, era piccolissimo. In tanti lo definiscono anche uno dei nuovi volti della musica indie del 2026, sì, di questa nuova generazione. Insomma, gli auguriamo il meglio, lo vedremo sul palco, come hai detto tu, dell'Arena di Verona, che non è un palchetto qualsiasi, diciamo, è qualcosa di molto importante. Noi di Radio Z abbiamo portato anche tanti artisti per la prima volta su quel palco e ci fa molto piacere.
0: Bella soddisfazione sicuramente, eh sì, suonare su quel palco. Inizia la seconda ora di Turbo Z. Sono le 10.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Caccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 10 e 4 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Che poi quando ascolto questo pezzo di Tommaso Paradiso penso sempre all'effetto quando metti le mentine nella Coca-Cola, no?
1: Sì, se agiti la Coca-Cola e poi dopo la apri sicuramente fai un divertente scherzetto a chi ti sta di fronte.
0: E soprattutto a chi dovrà pulire dopo perché è appiccicosa. Secondo me è peggio il dopo, capito? Perché ti rimane quell'appiccicume addosso. Fosse acqua, capito?
1: Dai, scherzetti ne avete fatti, anche questo potremmo chiedere, potremmo chiacchierare, sarebbe molto divertente anche aprire questo capitolo, quindi se volete al 335 30 10 25. Nel frattempo è di Brock, bel venerdì qui su Radio Z.

0: rappresentanti della musica latina, sicuramente appena ritrovati su Radio Z. Loro sono Nicki Jam e J Balvin, anche se recentemente stavo pensando, no, l'avevo detto anche qui su Radio Z, di come forse soprattutto nel caso di J Balvin sia un po' stato spodestato dal trono da ormai Bad Bunny. Mi dispiace, devo aggiungere anche che nel mio caso, dopo averlo visto soprattutto live a distanza di tantissimi anni, Ricky Martin rimane il king in assoluto.
1: Assoluto. E se sì, lo dici tu, sì, io mi fido e ci fidiamo.
0: Bravo.
1: Tutti quanti qui. Fidati. Su Radio Z, dove vi ricordiamo potete anche scrivere 335 30 10 25 anche per commentare la musica, perché è quello di cui parliamo, è il nostro cuore, la nostra essenza, quindi ci sta a pieno. C'è Tony Boy su Radio Z con Cuore Rotto alle 10:11.

0: Tony Boy, cuore rotto su Radio Z alle 10:13 minuti con un bellissimo concerto che abbiamo rivisto in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. C'è Anna che ci racconta altri tempi, praticamente quando era giovane lei, erano tutti piccolini e andavano in giro per le strade del paese.
1: Anche quelli sono dei bei ricordi,
0: sì, certo
1: sono sempre bei ricordi. C'è Alex Warren.

0: Turbo Cocco di Gali su Radio Z alle 10:19 minuti, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Ancora si parla della presenza di Gali alla finalissima del Roland Garros, dove c'è stato poi questo incontro con Lenny Kravitz di cui si è tanto parlato, anche perché insomma qualcuno ha notato anche delle somiglianze, tanto si è parlato anche dell'orologio che aveva al polso Gali, molto costoso, e se ne continua a parlare.
1: Effettivamente il pubblico del tennis è anche un pubblico di classe, soprattutto nelle finali e soprattutto in tornei così importanti come Roland Garros, quindi molto spesso l'attenzione è più sulla platea che sul pubblico. Può capitare.
0: Può capitare anche questo. C'è Mace su Radio Z con Salmo e con la Pesce.

0: Mace, Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce su Radio Z alle 10:23 minuti. Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e tanti di voi al 335 30 10 25. Speriamo con buone abitudini, tipo ascoltare Radio Z.
1: Mi sembra un'ottima abitudine. Così come ascoltare le novità, i tormentoni, soprattutto quelli che faranno l'estate del 2026, un po' come questa di Elettra Lamborghini. Si chiama Bam Bam Bambina, la stiamo ascoltando da qualche settimana, ma non ci stufiamo mai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono 32 i morti e oltre 700 i feriti per i due violenti terremoti che hanno devastato il Venezuela. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie. A La Guaira, una delle città maggiormente colpite, tre fratellini sono stati estratti vivi dai resti di un palazzo. Apprensione per gli italiani presenti nel paese. Omicidio questa mattina a Ostia Antica in provincia di Roma. Un rumeno di 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato davanti a un bar. L'aggressore è riuscito a fuggire, in corso le indagini. In mondiale di calcio, la Svizzera ha sconfitto il Canada 2-1, la Bosnia ha superato il Qatar 3-1, il Brasile ha travolto la Scozia 3-0, Marocco Haiti 4-2, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca per 3-0, avanti ai sedicesimi anche il Sudafrica 1-0 alla Corea del Sud. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Di ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio. Poi segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici con qualche isolato sconfinamento alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso specialmente al centro-nord, dove si raggiungeranno localmente anche i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Happier, The Black Madonna insieme a Clementine Douglas su Radio Z. Lei la conoscevamo anche per diverse collaborazioni all'interno della dance music, come per esempio con Calvin Harris.
1: Eh sì, alle 10:36 minuti, non so se avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso questa maglietta, tu Ale un'altra?
0: Pure io, guardate che bella.
1: In radiovisione, esatto. Per chi fosse connesso la può vedere. Nel nostro nuovo store trovate maglie come queste, felpe, zaini, i cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma

0: al tuo futuro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sono le 10.39 su Radio Z, buon giovedì 25 di giugno da Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25 con sogni nel cassetto ma anche tanti racconti di vita quotidiana. Quello che state facendo oggi mentre ascoltate Radio Z lo fate magari anche in radiovisione. Siamo al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. A proposito di artisti che non si sono mai fermati in quest'estate 2026, ce ne sono tanti, praticamente tutti quelli che passiamo non si stanno veramente fermando quasi mai, giusto?
9: Giusto, per esempio c'è Irama che proprio qualche giorno fa ha annunciato il suo prossimo tour, A chi ci sarà sempre, questo è il nome, e da oggi sono già insomma in vendita i biglietti per poter partecipare e vederlo live. Intanto lo ascoltiamo qui su Radio Z con il suo ultimo singolo, Cavana.

0: Irama su Radio Z, che a proposito di concerti ha dichiarato che lui spesso, nonostante ami andare ai concerti, tende ad annoiarsi, e questo è il motivo per cui poi quando ha organizzato i suoi concerti e organizzerà i suoi concerti vuole fare delle grandi feste.
1: Sì, vuole fare delle robe anche un po' fuori dall'ordinario. C'è questa voglia riscoperta negli ultimi anni di stupire sempre di più, no? Forse il pubblico vuole qualcosa anche di nuovo, poi dipende dall'artista, ognuno ha il suo stile effettivamente, però l'effetto sorpresa è quello che poi piace a tutti, un po' tutti i fan di qualsiasi artista.
0: Un po' di musica tribale, dai, chiamiamola così. Jungle con The Wave.

0: Affari spenti, c'è Elodie su Radio Z alle 10:50 minuti in questa estate 2026. È anche bello riscoprire le canzoni delle estate passate che magari abbiamo ascoltato tanto e anche in questa estate 2026 ancora ci fanno ballare, giusto?
1: Esatto, in questo caso era il 2023 quando Elodie cantava Affari spenti, una Elodie che, come tanti altri artisti, oltre ad essere impegnata con dei live, anche se lei quest'estate si sta un po' più dedicando alla vita privata e alle vacanze. Anzi, ecco, in giro a far

0: Saif su Radio Z con buona domenica, anche se è un po' presto di giovedì, però c'è chi lo dice già dal giovedì, se poi ci si rivede la settimana successiva, no?
1: Parlavamo poco fa del weekend e si sta già avvicinando. Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Alfa, a me mi piace.
1: Con Manu, ciao.
2: Mamma mia, come l'abbiamo
1: studiata. A proposito di tormentoni, era
2: Mario,
1: il tormentone
2: calma,
1: dello scorso anno, estate 2025. Sì, Mario, resta pure qui, non lo so, fai come ti pare, come se fossi a casa tua. Detto questo, è anche l'anniversario però della morte, della scomparsa di Michael Jackson.
2: Oh.
1: E invece data di nascita di George Michael. Così abbiamo ricordato due grandi star del panorama musicale.
2: Siamo sulle date. Ci sono Mario e Giulia invece per le prossime due ore. Noi vi salutiamo. A domani. Ciao.
1: Ciao.
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 11.

0: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci, questa è Destinazione Z. Siete su Radio Z. Buongiorno, le 11.04 minuti. Buon giovedì 25 di giugno. Facciamo le dovute presentazioni perché qui con noi, oltre che a me, che sono Giulia Laurabiati, c'è anche il mio fagino del cuore, Mario Vai. Buongiorno.
3: Eccoci qua, buongiorno a tutti, anche oggi precisi e puntuali. Allora cominciamo ovviamente con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione. La trovate ovviamente live qui su Radio Z. Eccola qui anche Radio Visione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Grazie a Luigi Provenzani ed Alessandra Vatta che ci hanno preceduto, Giulia Laurabiati e Mario Vai, anche con l'app RTL 102.5 Play, e scaricatela, non vi chiediamo una lira, è gratis.
2: Assolutamente,
3: dai.
2: Si ricordiamo anche il nostro numero 335 30 10 25, lì ci potete scrivere vocali, messaggi, noi vi leggiamo sempre, ma soprattutto la musica. Andiamo.

0: Ivan Arturo Barioli, Arti 5, Swag Music, 7 minuti dopo le 11, grazie per essere qui su Radio Z, sintonizzati in Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Anche oggi la loro missione, come sempre, come ogni giorno, è quella di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo, se volete anche in radiovisione per vedere i nostri due faccioni, al 266 del digitale.
1: I faccioni un po' stanchi, il mio soprattutto perché ieri sono stata a live di Tedu a San Siro, per questo vi invito sempre a seguirci anche sui nostri social, Radio Z Off, anche su RTL 102.5 naturalmente, perché lì davvero potete vedere tutte le cose che facciamo, no? Extra radio naturalmente. Un bel pezzo, Casa sull'albero.

0: Ma ve lo ricordate voi Vera Betty, l'album del 2024 che la consacrò, la lanciò, la fece conoscere a tutti, grandi e piccini? Beh, in quell'album era contenuta proprio questa, 30 gradi. Eccola qui la nostra Anna, la Vera Betty, 11 e 12 minuti, peraltro lei è tornata, sta tornando, è uscito venerdì scorso il suo singolo che è anche qui in rotazione su Radio Z, e ci prepariamo, se non vado errato perché vado a memoria, dovrebbe arrivare il 19 luglio il suo album e insomma due anni dopo l'estate potrebbe essere ancora la sua. Qui su Radio Z ne abbiamo parlato con Giulia Laura Biati e Mario
1: è
0: Bai.
1: Ancora più calda, altro che 30 gradi che quest'anno li stiamo superando alla grandissima. Beh, arriva lui da Genova come sempre, la sua amata Liguria, anche lui c'era ieri al live di Tedu a San Siro. Secondo me, parlando anche di Anna ma anche parlando di Brescia, secondo me un San Siro arriverà molto presto e questa è la sua d'addio.

0: Mediterraneo dopo il mare, il suo nuovo album, lui è Bresh con la sua Ad Addio, questa è Fresca Fresca, uscita davvero da pochissimo. Siamo all'interno di Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, siamo insieme anche oggi come sempre d'altronde fino alle 13.
1: Allora arriva lui che sta dominando la scena internazionale, tour, concerti, si parla di lui, lo si ascolta, lo si venera, c'è Harry Styles, Dance No More.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, 11:23 minuti e allora sempre qui su Radio Z presenti con tutta la musica più bella che si trasforma nella vostra colonna sonora per godere appieno di quest'estate 2026, ormai entrata nel vivo anche con le temperature.
1: Assolutamente sì, anche lui c'era, scusate se faccio continui riferimenti.
0: Certo!
1: La live di ieri di Tedua, ma è stato davvero incredibile e c'erano tantissimi ospiti, no? La nostra programmazione musicale li ospita appunto tutti, gli artisti del momento, e lui è ovviamente sempre, no, al vertice delle classifiche, è sempre l'artista del momento, non passa mai di moda, e lui è Sfera Ebbasta con la sua ultima Ai Ai Ai.

0: Ed è noto soprattutto per le sue collaborazioni internazionali. Sempre lui, Sfera Ebbasta con Distinct. Ai ai ai, è andato in Marocco per queste diverse collaborazioni che fa in giro per il mondo. Questa è sempre Destinazione Z alle 11:26 minuti con Mario Vai e Giulia Laura Biati.
1: E allora è estate, abbiamo bisogno di quella musica che ci riporta subito in spiaggia, magari se siamo al lavoro o se stiamo studiando. E allora eccola qua, ve la mettiamo subito, alzate il volume perché questa me la sono scaricata pure sulla mia playlist, sì, eh? Vi fa ballare e cantare da morire, sentite un po'.

0: Come mai Fabri Fibra assieme a Franco 126, le 11 e 33 minuti sul cronometro di gioco? Allora, possiamo dirvi una cosa bellissima, possiamo dirvi che abbiamo già i primi nomi per mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026. Ma non ve li dico io, ve li dice la nostra Giulia Laura Biadi, perché ne sa una più del diavolo.
1: Dice un po'. Con i primi artisti confermati che sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, ancora The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ma non sono tutti gli artisti, non è il cast completo, Ci tengo a ripeterlo perché è importante. Voi nel frattempo, mentre vi facciamo aspettare ancora un pochino, un po' di suspense, andate su ticketone.it e comprate il vostro biglietto mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Vi aspettiamo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai capito? Fino a quando? Fino all'alba. Capo Plaza alle 11:40 minuti. Anche lui era ieri live di Tedua.
1: Ma c'erano tutti.
0: C'erano davvero tutti. Tra l'altro sto preparando un reel molto carino che pubblicherò su RTL 102.5, la nostra pagina di Instagram, quindi andate a vederlo. Pubblicità e torniamo tra poco.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Una donna
4: non... Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Eccoci qua, siamo tornati. La musica non si ferma su Radio Z e vi tiene compagnia H24, anche e soprattutto qui su Radio Z in destinazione Z. 43 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco siamo sempre noi, Giulia, Laura Biadi e Mario Vai, e ovviamente tutta la nostra musica più bella.
0: E tra l'altro ci scrivono anche al 335 30 10 25. Giusto. Ciao Radio Z, vi sento ogni mattina qua a casa mia quando puliamo io e mia sorella, e ogni canzone che sentiamo è sempre più bella. Ha fatto la rima, incredibile. Dato che sono sempre più belle le nostre canzoni, ne arriva un'altra, una bella novità, una bella collaborazione. 22 Sime insieme a Gue con Arricchiti.
10: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizio.

0: La nuova scuola del rap e la vecchia scuola del rap. Loro sono 22 Simba e lui è Gue Pequeño con Arricchiti qui in Destinazione Z. Le 11:46 minuti. Allora, vi ricordiamo anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, perché lì potete vedere non solo questi due faccioni, ma anche i video musicali che accompagnano, no? La musica, la vostra colonna sonora preferita.
1: E allora facciamo una scommessa adesso con il brano che arriva qui su Radio Z, non potrete fare a meno di ballarlo. Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

0: entriamo io, me e altri guai.
1: La neomamma Rose Villain, io me ed altri guai, 11:51 minuti. Peraltro, non so se l'avete già visto, i primi 4 episodi di Nuova Scena, la terza stagione, che è uscita praticamente qualche giorno fa su Netflix, arriveranno gli altri la prossima settimana. Insomma, già sta facendo molto parlare,
2: sì,
1: di
2: con
1: sé.
2: Con lei c'è Geolier, Fabri Fibra, Gue, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, sì,
2: una squadra fortissima.
1: Brava.
2: Beh, devo dire che è un ottimo format che ha avuto, ha riscontrato grandissimo successo nel, diciamo, nello scorso anno e non solo. Sì. Perché devo dire che per gli appassionati del genere è tanta tanta roba. E poi i ragazzi si possono anche sfidare, no? Su una cosa diversa, oltre ai vari talent che abbiamo in Italia. Andiamo avanti con il talento per eccellenza. Lui è Somber e questa è la sua Potential.

0: Lo amo, lo amo, lo amo follemente. Geolie con le sue stelle, le 11:59 minuti. Amici, è volata la prima ora di Destinazione Z, ma non temete, perché arriva la seconda. Noi siamo insieme fino alle 13. Noi chi? Perché magari qualcuno, Mario, ha acceso adesso la radio e dice: ma sti due, certo, chi sono e chi siamo noi?
1: E siamo Giulia Laura Biadi e Mario Vai. Anche oggi vi accompagniamo fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, con le migliori hit, sì, quelle che poi magari potrebbero diventare tormentoni estivi, e anche qualche chicca del passato recente che rispolveriamo e che non tramonta
0: allora,
1: mai.
0: Facciamo così, segnale orario e poi torniamo. Le 12.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Kenna Spyro direttamente dalla colonna sonora del diavolo, Veste Prada 2, Material Lover, 12 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Eccoci qua, ancora presenti per voi in diretta Giulia, Laura Biati e Mario Vai, anche oggi fino alle 13.
1: Mi è entrata talmente in testa che il titolo lo leggo cantando. Tu cosa fai questa sera? Noemi su Z.

0: uno dei pezzi più belli, più struggenti. Lo amo alla follia. Completamente dei giornalisti, anche un bel momento malinconico, no? Per un gruppo che ormai non c'è più, però nella vita mai dire mai, quindi chi lo sa?
1: Chi lo sa? Beh, magari sai una reunion, magari su un palco
0: tutti,
1: prestigioso.
0: Scusami, mancano solo loro, su. Voglio dire, fateci questo regalo, prima o poi, con calma, senza fretta.
1: Esatto. Va bene, nel frattempo, senza fretta e con calma, ci siamo noi, Radio Z, sono le 12:10 minuti, ma che volete di più? Siamo nel Cile, ci ascoltiamo della buona musica, vi teniamo compagnia, dai, dai. Arriva anche una bella novità, perché c'è Madame, Mama, non Mama.

0: Altra bellissima novità qui su Radio Z, è tornata sulla scena dopo 4 anni di assenza e insomma lo ha fatto nel migliore dei modi. Stiamo parlando di Madame, questa era la sua Mamma Non Mamma, noi la amiamo sicuramente. La sua musica, devo dire, è veramente diversa da tutto quello che si può trovare
1: in giro. Assolutamente, direi. Dai.

0: tutto il romanticismo di Coez, qualcosa di grande, le 12 e 19 minuti, questa è Destinazione Z, ma soprattutto questa è Radio Z, con Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13, beh direi che siamo vicini, anzi siamo quasi nel bel mezzo della loro pausa pranzo, già. Quindi noi siamo sempre curiosi, 335-30-10-25, vi leggiamo sempre, lo sapete.
1: Esatto, io invece preso dal digiuno intermittente mi cibo di musica e poi si mangerà. Bene, la colonna sonora la mettiamo noi, c'è Talk to You.

0: Bravi, sulle mani con Talk to You, vai!
1: Quindi non noi.
0: Dai, dai, 22 minuti dopo le 12, anzi 23 in questo istante. Questa è Radio Z, signore e signori, ma che volete di più dalla vita? Giulia, Laura Biadi e Mario Vai ancora fino alle 13 con ancora altra musica.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 28 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura la politica, cerimonia oggi a Montecitorio in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Rendiamo onore ai padri costituenti che

0: per dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani, ha dichiarato il presidente Mattarella nel suo intervento in aula. Gli esteri: sono 164 i morti, oltre 700 i feriti per i due violenti terremoti che hanno devastato il Venezuela. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora sotto le macerie. E chiudiamo: il presidente americano Trump ha aperto a Washington le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Siamo una nazione giovane ma superiore a tutte le altre, ha dichiarato sul palco. Abbiamo sconfitto fascismo e il comunismo, dovremo sconfiggere il comunismo di nuovo, ha poi concluso il capo della Casa Bianca. È tutto con l'informazione che torna tra meno di due ore, adesso c'è il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata con tempo in avvio soleggiato, tuttavia nel corso delle ore pomeridiane si svilupperanno i consueti temporali di calore isolati e fugaci, comunque a ridosso dei settori montuosi, dunque su Alpi, Prealpi e anche lungo la dorsale appenninica. Per il resto caldo ancora intenso che si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino, soprattutto in diverse zone del centro-nord. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.

0: Il mitico Bad Bunny, tra poco anche lui in Italia, The Beatles Are Must Photos, le 12:38 minuti in destinazione Z. Allora amici, avete sentito? Perché finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Allora amici, tra i diversi prodotti, perché ce ne sono davvero tantissimi, maglie, felpe, zaine, cappelli, io ho scelto l'agenda, guardate qui, meravigliosa, per chi ci segue ovviamente Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, comodissima fagiolino, questa qui io lo uso per gli appunti vari, impegni, bellissima. Tu cosa hai scelto invece?
1: Allora, io ho scelto la nuova maglietta di Radio Z, ve la faccio vedere in Radiovisione al 266, e nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori.

0: RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete anche un omaggio speciale. Accorrete!
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: 178 sa di felicità.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Destinazione Z alle 12:41 minuti. Bentrovati, bentrovati. Questa appunto Destinazione Z. Io e Fagiolino siamo con voi insieme fino alle 13. Ci arrivano anche i primi messaggi al 335 30 10 25. Ciao Fagiolino, un saluto dalla vostra Gina la Tarantina, sempre presente, e lo so, noi quando facciamo l'appello ci sono quegli affezionati che non mancano mai, e fate bene, fate bene. Noi continuiamo con la nostra programmazione musicale solo per voi, eh?
8: Esatto, Dracula.

Giacula, 45 minuti dopo mezzogiorno qui su Radio Z con Giulia, Laura Biati e Mario Vai. Vi accompagniamo ancora per un quarto d'ora con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione. E allora, visto che fa caldo, visto che è estate, beviamoci una bella aranciata assieme a Fra Quintale.

0: dei vari ritorni che aspettiamo, il suo è uno di questi. Da Supreme con Blunt a Switchland, le 12:51 minuti. Amici, ne parlo da due ore, gli staranno fischiando le orecchie al povero Tedua e finalmente ce lo abbiamo in programmazione musicale.
1: Ma che è successo ieri sera a San Siro,
0: Giulia? È successo di tutto, poi il primo San Siro non si scorda mai, lo abbiamo detto, tantissimi ospiti, poi lui è fresco fresco dall'uscita del suo nuovo progetto musicale Ryan Ted Mixtape, e questo pezzo fa proprio parte di questo nuovo progetto. Ha cantato anche diversi pezzi del nuovo album, che dici, l'ascoltiamo?
1: Vai, allora arriva Tedua, mai.
2: Ara te ama.

0: L'inizio sicuramente di una nuova era per la sua carriera dopo San Siro. Chissà cosa succederà per te, tu abbiamo riascoltato mai. 12:54 minuti, siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, andiamo avanti fino alle 13.
1: Assolutamente sì, le ultime due canzoni. Allora, prima Baby Doll e poi subito dopo arriva Clara con la sua Nero Gotico su Zeta.

0: Clara con la sua Nero Gotico, le 12:59 minuti. Beh, allora siamo arrivati alla fine di queste due ore di Destinazione Z, che torna puntuale come sempre domani dalle 11 fino alle 13. Adesso arriva un altro dei miei diversi fagiolini.
1: Esatto. I diversi fagiolini, il nuovo libro a cura di Giulia Laura Biati. Stiamo parlando di Cianna, che vi accompagna da adesso fino alle 15 con tutta la musica più bella che potete trovare ovviamente solo qui su Radio Z. Grazie a tutti, ciao. A domani, ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto. Questo significa che inizia Zetagram in questo giovedì 25 giugno. Io sono Cianna, vi accompagno, vi tengo compagnia fino alle 15. Anche voi, se vi va, potete farlo al 335 30 10 25. Chissà dove siete, chissà che state facendo. Allora, l'appello di oggi è per quelli che si sono svegliati questa mattina, si sono svegliati magari in un bagno di sudore, ma hanno resistito ad accendere l'aria condizionata. A voi vanno i miei migliori applausi. È un appello che va anche a quelli che stanno sostenendo l'orale della maturità, perché l'abbiamo detto, i maturandi quest'anno sono oltre 527.000, tanti però a partire da lunedì l'hanno già fatto, alcuni si sono resi conto che le proprie aspettative fossero un po' eccessive, perché magari temevano un po' di più, altri invece magari hanno avuto quell'ansietta che li ha portati, mi auguro, a superarlo. Per tutti gli altri c'è comunque spazio, posto anche per ascoltare la musica di Radio Z, per ascoltare Samurai J, Flamenco Paranoia.

La festa di Samurai J, Flamenco Paranoia, sono le 13:05, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna, buona estate a tutti, buon caldo a tutti, anche a quelli che vanno ai concerti e non hanno paura di stare in fila per qualche ora. Occhio chiaramente a non starci troppo tempo. Mi viene in mente Ultimo, per esempio, che insieme alla sua crew ha avvisato i suoi fan ringraziandoli, sì, di fare la fila già da qualche giorno, però l'evento, per esempio, per quanto lo riguarda, è a inizio luglio, manca ancora un po' e c'è il rischio chiaramente di sentirsi male. Per un altro per cui fanno tante file a Tiziano Ferro, che questo weekend sarà a Roma allo Stadio Olimpico, Lazza per

0: Benji e Fede, dove e quando le 13:11 minuti state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e mi piacciono tantissimo le hit estive. Non l'unico genere che amo, perché per quanto evidentemente non possa essere un genere, alla fine ci sono quelle canzoni che sai riconoscere come hit estive e sicuramente Dove e Quando fa parte di queste. Uno può amarne diversi, può amare il rap, il reggaeton, il pop, il cantautorato, quello che ti pare, però quel genere di canzoni che ti fanno abbassare il finestrino e urlare a squarciagola, a me piacciono.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Oye, mi miedo no es Namor, es no haber vivido. Karol G con Manu Chao viajando por el mundo. Le 13 e 15 minuti, state ascoltando Radio Z, il ritmo latino che funziona sempre tantissimo d'estate. Mi piace un sacco ascoltare queste sonorità sudamericane. Tra l'altro, Karol G è evidentemente anche molto impegnata politicamente parlando, si vota in questi giorni nel suo paese e non fa mancare la sua presenza. Tormento Ercomi, fredda come l'inverno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Turn the Lights Off, Cato con Ion, le 13 e 21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, in questo giovedì 25 giugno vi tengo compagnia come al solito in diretta qui su Radio Z. Tra l'altro sono convinto che alcuni di voi abbiano già cominciato a flirtare un po' con le zanzare di giugno, che sono un po' le più affettuose, smettiamo di chiamarle nella maniera cattiva con cui le abbiamo sempre apostrofate. Tutto sommato sono affettuose e se amano il vostro sangue dovreste essere contenti. Non pensate minimamente che lo facciano perché avete il sangue più dolce. Questa è una fake news. Cosa ve ne fate di questa info? Nulla. Anna, white girl, what's

Sono Channa e questo è il singolo che anticipa l'album Million Dollar Baby in uscita tra qualche giorno. Bisogna aspettare pochi giorni a luglio e poi 10 giorni, perché il 10 luglio esce il suo album. Se vi va, lei sarà al Radio Z Future Hits Live, ticketone.it per i biglietti, il 2 settembre. Gracie Abrams.

bel periodo, era quello di Notti in Bianco, era quello di Mi fai impazzire, Blanco e Sfera e Basta. Alle 13:31 minuti, state ascoltando Radio Z, questo è il sound di Zetagram in questo giovedì 25 giugno, caldo, sì, non c'è dubbio, ma mi auguro che vi possa rinfrescare un po' anche abbassando il finestrino e cantando, urlando fuori dal finestrino canzoni tipo questa qui, che ognuno vede evidentemente collega ad un momento diverso, ad una situazione diversa. A me per esempio viene in mente una situazione di mare, stai col tuo sprizzino in mano, 19:30, 20, tanto d'estate si mangia dopo, e te la godi cantandola e ballandola un po' con gli amici, camicia di lino. Questo per chiudere, camicia di lino che potrebbe essere perfetta per il Radio Z Future It's Live 2026. Comunque l'outfit è importante, conta, deve essere fresco per poter ballare anche lì all'Arena di Verona, dove mercoledì 2 settembre ci saranno tutti questi e anche di più. Questi chi? I primissimi artisti confermati. Vale a dire Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, poi Lorenzo Salvetti, Mark and Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Al momento si può fare anche respirando o provando a respirare, leggere tutta la lista degli artisti già confermati. Tra qualche giorno sarà più complicato, quando ne verranno aggiunti altri, Ticketone.it potrebbe non avere più biglietti. Per il momento ci sono, acquista subito il tuo. Ridere di te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

0: C'è anche una bella amicizia tra The Kid LAROI classe 2003 e Justin Bieber, che conosciamo praticamente da quando ha 14 anni, forse anche 13. Stay alle 13:37 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, D'Argentina.

0: Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
1: Le 13:39 minuti su Radio Z, sempre in diretta. Io sono Cianna, questo è Zetagram, un programma che oltre a farvi ascoltare canzoni che sono nel vostro cuore, nel vostro cervello, di cui conoscete a memoria il testo, vi propone nuovi successi di artisti che non hanno anche mai collaborato insieme. Ad esempio Angelina Mango e Marco Mengoni da un po' di tempo ci hanno fatto ascoltare questa canzone, ci fanno ascoltare questa canzone, la propongono anche sui social con video che a me a volte fanno anche sorridere. Eccoli qui, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, le 13:43 minuti, Radio Z in diretta, state ascoltando Zetagram. Che bella, una bella canzone, un nuovo look anche per Angelina Mango. Marco Mengoni è lo stesso che ci ha abituato da qualche anno. Quei capelli rossi, d'estate poi uno si tinge, quindi è anche normale. Occhio al 266 del digitale terrestre, perché è da lì che potete vedere i videoclip che possiamo anche commentare in diretta. Una bella coppia assodata anche di amici, LDI H7, Santa.

uno dei tanti modi in cui abbiamo imparato a chiamare GUE, un G-U-E oppure Guersà, cioè il titolo di questo brano del 2017 alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z, sempre in diretta su Zagram. Io sono Cianna, fa un bel caldo, noi infatti vi portiamo in Norvegia da un trio che stiamo imparando a conoscere, un trio di DJ, di musicisti, ma anche di intrattenitori, perché quando la fanno live, alle volte durante i concerti, non durante i DJ set, dove evidentemente è il loro main settore praticamente, lo fanno con i microfoni, si mettono lì a ippare le parti principali. Di quale brano? Il loro più famoso, quello che sta andando di più ultimamente in quest'estate 2026. Magnetic.

Devo dire, ero vagamente in soggezione qualche giorno fa quando sono venuti nei nostri studi The Bosa. Per quale motivo? Perché semplicemente sono alti 1,90 m l'uno e loro, norvegesi, ma beati loro, hanno l'abitudine di essere alti 1,90 m. Quindi dal mio 1,70 m voglia di crescere c'era un po' di soggezione, però c'era anche tanta stima nei confronti di tre ragazzi DJ norvegesi che stanno davvero scrivendo una bella pagina in questa estate 2026. Lei è Bels, scomoda.

0: Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle alte temperature di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo. È così che ultimo e la Sea Crew avvisano i propri fan di fronte a un amore gigante, visto che la gente è già in coda per il concertone di Tor Vergata che infrangerà un record internazionale. Questo è Supereroi, ultimo, alle 13:59 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna ed è un bel tema quello delle file fuori dai concerti, i nostri concerti preferiti, perché da una parte è ovvio, faresti di tutto per accaparrarti la prima fila, persino esporti a temperature così proibitive. Però attenzione. Sono le 14.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Comuni immortali, Achille Lauro alle 14:04, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna ed è stata una meraviglia guardarlo anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, il videoclip, per poterci ricordare che cosa è stata quella serata, la serata in cui ha registrato per l'appunto il videoclip di Comuni.

Comuni Immortali si trovava a Fontana di Trevi, nella sua Roma, con un sacco di gente intorno a sé, non necessariamente fan, poi magari lo sono diventati. Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me.

quanta Puglia in questo mambo salentino, in questa hit di Bundabash con Alessandra Moroso. Sono le 14:10, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram e noi rimaniamo al sud Italia dove ci sono delle bellissime spiagge. Guarda, stavo per dire le spiagge più belle, poi però giustamente quelli della Liguria che mi avrebbero detto, quelli della Sardegna che mi avrebbero detto, anche se la Sardegna è sud Italia, la Sardegna è considerato sud Italia, centro, centro, est, non saprei, ovest casomai, est che c'entra. Noi comunque rimaniamo al sud Italia con la collaborazione di Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Alle 14:10 su Radio Z, su Zetagram.

Ma ti fa venire voglia di ballare anche se non lo sai fare, anche se sai di essere l'unico tronco dei tuoi amici che sta lì in mezzo e quando gli altri cominciano a muoversi perché si balla sei lì immobile, muovi mezzo braccio e fai un errore. Però Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e i Colors ti dà questa voglia qui, la voglia di muoverti, di ballare. Sono le 14:13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zeta Gran. Vi auguro una bellissima estate. Lady Laura.

con David Guetta, All Night Long. Sono le 14:19 minuti su Radio Z, su Zagram. Il videoclip al 266 del digitale terrestre ci fa pensare ad una festa, perché All Night Long in questo caso significa proprio questo, fare festa per tutta la notte, che è una delle cose che qualcuno sicuramente all'ascolto avrà fatto prima o poi, ogni tanto insomma nella sua vita. Ci sono quelli che amano farlo ogni singolo weekend, magari per tutta l'estate, non tutti i giorni, perché immagino si lavori, si studi anche. È una cosa che credo vada centellinata, perché in pochi amano realmente farla ogni singolo sabato, ogni domenica, magari anche ogni venerdì. Gaia, Bossa Nostra.

0: Recentemente siamo stati anche a un suo evento di Gaia che si chiamava Una favola da favela, proprio per la sua pronuncia fatta bene, non la mia, che è comunque un buon tentativo, buono, me lo dico da solo, per riemulare quello che lei dice in Bossa Nostra alle 14:23 minuti su Radio Z, qui su Zetagram. Vi accompagno fino alle 15, io, Cianna, magari mentre state mangiando o mentre state digerendo. Con Giuli, 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Interview. Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti, sono 164 i morti e quasi 1000 i feriti per i due violenti terremoti che hanno devastato il Venezuela. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie. Alla Guaira, una delle città maggiormente colpite, tre fratellini sono stati estratti vivi dai resti di un

0: palazzo. Voltiamo pagina, il caldo non dà tregua all'Italia, oggi sono 17 le città da bollino rosso per il rischio afa. Attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillaci, che ieri 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. In chiusura con i mondiali di calcio, sono 6 le partite in programma nelle prossime ore: alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania, alle 1 Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia, alle 4 Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata con tempo in avvio soleggiato, tuttavia nel corso delle ore pomeridiane si svilupperanno i consueti temporali di calore isolati e fugaci, comunque a ridosso dei settori montuosi, dunque su Alpi, Prealpi e anche lungo la dorsale appenninica. Per il resto caldo ancora intenso che si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino, soprattutto in diverse zone del centro-nord. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Gali, Paprika, alle 14:37 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, buon 25 giugno, buon giovedì 25 giugno. Ma l'avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io personalmente ho preso, ce li ho qui in mano, li potete vedere anche al 266 del digitale terrestre, lo zaino che in questo caso è verde, ma c'è anche di un altro colore, e la borraccia. E potete trovare quello che vi pare, perché nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverai un omaggio speciale.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: aglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Le 14:40 minuti, Radio Z in diretta come al solito. Io sono Cianna, qui su Zgram vi accompagno fino alle 15. Allora, io avrei potuto tranquillamente lasciare questo zaino che sto ancora indossando dalla parte davanti, come si fa alle volte in metro per stare un po' più sicuri, però mi piace molto e soprattutto mi auguro che guardandomi i nostri vertici me lo regalino, perché non ho ben capito questa policy. Ho l'impressione di dover andare anche io su RTL 102.5 Play, scegliere un po' quello che mi piace e poi comprarmelo. È una cosa valida anche perché c'è questa bellissima borraccia che, vabbè, questa me la posso intascare, questa mi auguro di sì. Non lo so, vabbè, RTL 102.5 Play. Maledetto me, Fulminacci!

0: maledetto me.
1: Oggi a Collegno, domani a Pisa, quest'estate in tour. Fulminacci, maledetto me, sono le 14:43. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, il tour estivo a me sa di festa, sa di birretta col bicchiere di plastica, sa di felicità. Mr. Rain, lunedì nero.
2: A complicarci la vita.

spesso capita che i produttori musicali facciano delle music session, vale a dire fanno delle canzoni a cui non danno un titolo come i cantanti normali. Fanno delle sessioni, se vanno male le rifanno, se vanno bene le fanno uscire. Che Bizarrap, che è un produttore argentino, amico di tanti calciatori, tra cui Dybala per esempio, ne ha fatte tantissime. Questa è quella che è andata meglio in tutto il mondo, perché ne vanno un botto in Sud America, in Argentina figuriamoci, ha collaborato con Shakira, tanti se lo ricorderanno. Questa è quella con Quevedo, la Music Session number 52, ed è uscita veramente una mina gigante nel 2022. Sono le 14:50, magari qualcuno di voi ha anche preso il biglietto per El Baifo Tour di Quevedo, dove si

0: nostro universo.
1: Si chiama Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, alle 14:53 minuti. State ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna e cambiamo totalmente il mood. Preparatevi a passare dal ballare con i Pinguini Tattici Nucleari a forse piangere qualcosina con Nicola Siciliano.

0: Non poteva mancare ieri sera al 24 giugno il grande evento di Tedua a San Siro. C'era anche Annalisa, questo è Maschio, alle 14:59 minuti su Radio Z agli sgoccioli di Zetagram. Ieri evidentemente ha cantato Beatrice, che fa parte della versione repack della Divina Commedia, l'album uscito nel 2023 di Tedua. Noi ci vediamo domani, venerdì 26 giugno. Vi lascio nelle sapienti mani, bocche, voci, ugole, tutto quello che vi pare del Collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono 3.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
2: Un minuto dopo le 15 ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, che bello stare insieme a voi con Radio Z, con il collettivo, con tante sorprese tra l'altro che tra poco vi racconteremo, che avete sentito già da questa mattina dedicate esclusivamente a voi. Ma buon pomeriggio Nicolò Giustini.
4: Non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, senza la mia voce, Ermaniche, siamo tutti qua. Grazie a Cianna per il suo Zetagram, il mio contributo per oggi è stato dato, grazie. E ci sentiamo domani che... No, non è vero, parleremo di sport anche qua.
2: Anche qua fa
4: anche
2: caldo.
4: Fuori. Oggi c'erano 40 gradi.
2: Oggi pesante. Però per fortuna da martedì le temperature si abbassano e dovremmo ritornare ad un caldo, ad un'estate abbastanza normale. Quindi 31-32 gradi.
4: Caldo tropicale.
2: No, non è
4: caldo
2: vero.
4: Mai
2: no,
4: visto.
2: Non è vero.
4: Bollino rosso fuoco, altro che...
2: Come Mida. Partiamo, Dito nella Piaga.

0: Raga, businessman, le 15.05 su Radio Z nel collettivo, in apertura di queste due ore insieme fino alle 5 con Nicola Giustini e Simone Palmieri, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Che poi vedrete anche apparire magicamente in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra poco parliamo di sport, mondiali, calcio, basket e non solo, prima Giova e Alfa.
2: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

Oggi sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do un pasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso.

0: Portami dove, più o meno fa così. Ferrari, vroom, vroom, vroom, vroom. James Hype.
1: La Ferrari non fa così, più o meno.
0: Hai ragione, lasciamo perdere. Alle 15.11 su Radio Z nel collettivo. Prima di iniziare con la parentesi sportiva, come sempre facciamo, bravo, bravo, bravo a Tedua. Ieri sold out a San Siro, 60.000 persone, e soprattutto c'era praticamente tutta la scena hip hop e trap a San Siro insieme a lui.
1: Lazza c'era. Tanto penso che non abbia parlato ancora nessuno oggi qua su Z del concerto di Tedua.
0: Va bene, hanno parlato tutti, comunque noi, anche noi volevamo.
1: Ci sta,
0: fare...
1: ci sta. No, tanti ospiti, Lazza, Sfera, su tutti, Annalisa, come ha detto poco fa, Cianna, tanti, tanti, tanti.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, Shiva, nel frattempo, bad, bad, bad.

0: Shiva, Bad Bad Bad, Joliet alle 15:15, tutte e due insieme per questa bellissima canzone su Radio Z nel collettivo. Tutto bene, Nick?
1: Sì, perché okay, me lo chiedi?
0: Niente. No, perché per un attimo, perfetto.
1: No, bisogna, lo ribadiamo, state attenti a usare
0: temperatura?
1: L'aria condizionata troppo, perché rischiate di ritrovarvi come me. Poi non è che ho scelto io di utilizzarla così tanto e così poco in altri casi.
0: Ah, quindi tu l'hai subita, dici?
1: Passivamente.
0: Passivamente, ok. Sì.

0: l'oceano.
1: Cicluc, Mara Sattei e Bresh, vuoto dentro alle 15.22, Radio Z al collettivo nella prima mezz'ora di solito, la parentesi sportiva. C'è una notizia di calciomercato fra le tante, perché ormai questo è grande periodo di calciomercato, che riguarda una roba romantica.
2: Oddio.
1: Un romantico ritorno.
2: Aspetta, forse l'ho sentito, no, non lo so, prova a dirlo.
1: Riguarda l'Atalanta.
2: No, allora no.
1: L'Atalanta che, secondo alcune indiscrezioni, sta cercando dei centrocampisti da mettere a disposizione a Maurizio Sarri, il nuovo allenatore, e tra i tanti profili quello del capitano.
2: Che sì.
1: Frank che sì. Magari. Che tra l'altro è contesissimo, lo vuole anche la Juve, qualcuno ha detto anche l'Inter, quindi vedremo se Frank tornerà in Italia.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola alle 15.26 su Radio Z nel collettivo.
1: E poi sai che quando ogni tanto magari ti capita, no, di aprire una bottiglia, anzi no, una lattina più che altro di Coca che magari è super gasata e tu se la apri, no, esplode tutto. Vuoi sapere qual è il consiglio per non farla esplodere?
0: Io di solito picchietto sopra.
1: Sopra, no, anche di fianco lo puoi fare, okay, facendola girare tutta, picchietti tutto, pam, okay, pam, con le unghiette. Tranquilli, non succede niente.
0: Non esplode nulla.
1: Non esplode nulla. Provate a casa e fateci sapere al 335 3010 25.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Karol G insieme a Shakira alle 15.32 su Radio Z nel collettivo. Brave, brave entrambe.
3: Brave, bravissime.
2: Brave, bravissime. Mercoledì 2 settembre però all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccio Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H.
3: Seven, Lorenzo Salvetti, Merkel Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal tacco. Samurai J, San Giovanni, Serena,
2: Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Piano, Nick.
3: Dai, non sono gasato, mi gasa sto cazzo, è incredibile,
2: ragione.
3: Zio.
2: Ma tra l'altro siamo solo all'inizio di questo, la cosa incredibile.
3: Sì.
2: Signori, è che siamo solo all'inizio del
3: posso dire una cosa? Io una lista non ufficiale, con dei nomi, degli altri nomi l'ho vista.
2: Raga, spacca.
3: Non vi voglio dire niente, ma spacca di brutto.
2: Acquistate quindi il vostro biglietto subito, immediately, su Ticket One.
3: Cos'è? Subito che?
2: Immediately.
3: Immediately, con due T immagino, vero?
2: Ticketone.it.
3: Oppa. No,

Mahmood, ratatata, alle 15.38 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, vi portiamo fino alle 5, anche con i vostri messaggi e i vostri saluti al 335 30 10 25.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: 28 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Le 15.40 su Radio Z nel collettivo con Nicolo Giustini e Simone Palmieri. Perché ridi in questo modo? Fammi capire.
4: Stavo salutando anche perché saluto adesso attualmente Nico Paz, che perché il Real Madrid ha deciso di esercitare il diritto di recompra, quindi l'ha pagato 10 milioni e quindi adesso è un giocatore del Real Madrid.

0: Mace, cattive abitudini, Salmo e Colapesce alle 15.44 su Radio Z nel vostro collettivo. È sempre bello ascoltare questa canzone fino alla fine perché la produzione è davvero importante.
1: Notevole, sì sì, notevole. Mace è un genio, lo dicono tutti quelli che ci lavorano, sì. E non per altro e non per niente, tutti, letteralmente tutti lavorano e vogliono lavorare con Mace. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bimbi per strada, Fedez e Robert Miles alle 15.51 su Radio Z nel collettivo, quel genio di Robert Miles. Molto bella anche qua la prod per Bimbi per strada.
1: Vai avanti un attimo.
0: Oddio, mamma mia. Scusate, ripetiamo, malanni di stagione.
1: Scusateci,
0: è così.
1: Scusateci.
0: Parentesi sportiva, parentesi calcistica che però abbiamo chiuso. Continuano i mondiali anche questa sera. Ci sono altre partite importanti.
1: Sì, questa sera c'è una bella partita. Germania-Ecuador. Wow. Attenzione, perché l'Ecuador è una squadra che deve per forza vincere. La Germania è già qualificata, ma l'Ecuador è una bella squadra. Per tutti tranne per uno. È Stupignan. Però vabbè, dai.

Non è Francesco, lo dice Amélie alle 15.54 su Radio Z nel collettivo. Amélie che ho vista anche in apertura insieme a DJ Alma a San Benedetto del Tronto, in apertura poi del concerto bellissimo che c'è stato con Ricky Martin. Bene, Lady Gaga, grazie Nick.

0: Anna De Solea alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. C'è da dire però una cosa, perché è vero che ci sono i mondiali, è vero anche che è partito Temptation Island, solo per dirvi che Temptation Island ha fatto il 28% di share, quindi grandissimi ascolti, superando anche la partita del mondiale di ieri sera. Ora poi voi direte
1: non era
0: la partita
1: irresistibile,
0: non era irresistibile, sono d'accordo.
1: Svizzera,
0: bisognerebbe metterla a confronto con la finale del mondiale,
1: vince Temptation. Se non tu c'è l'Italia anche... vince Temptation tutta la vita, se dopo tu sei la finale.
0: Ah.
1: Cioè, se ci pensi, se la finale dell'uno contro la finale dell'altro,
0: Temptation tutta la vita.
1: Sì, metti okay. Che ci sono due falò infuocati proprio di quelli importanti alla fine, ciao core proprio, Sono le 4.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio,

Irama Cabana alle 16:03 su Radio Z nel collettivo, nella seconda ora insieme Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Tra poco abbiamo chiuso la parentesi sportiva, tra poco tanto altro, però prima Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: sbagliare la vita mia.
1: Gli stupidi ragazzi, Achille Lauro alle 16:10 su Radio Z nel collettivo Achille Lauro, che è pronto anche per l'anno prossimo, per l'estate dell'anno prossimo.
2: Voglia, adesso c'è un po' di tempo prima.
1: È vero, l'altro giorno ero per Milano, c'era un bellissimo cartellone con la scritta Erotica, che è il suo nuovo brand di moda. Non so se hai presente.
2: Sì, ho presente.

0: Siamo presente. Tra poco, visto che abbiamo citato Temptation Island, parliamo di nuovo di televisione, parliamo di Masterchef, ma non di Masterchef Italia, ma di Masterchef Spagna, perché c'è una cosa interessante.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica alle 16.14 su Radio Z nel collettivo. Ho visto un bellissimo video,
1: sì.
0: Contenuto social di una radio locale in realtà romana. Si sono presentati a Tor Vergata, sì. E le persone non vanno via, nonostante quello che abbiamo detto ieri, ultimo invitato a tornare a casa. Non vanno via, c'è
1: non
0: gente
1: mollano.
0: Là da 15
1: non
0: giorni.
1: Non mollano niente. La transenna sarà loro. Pensa che sfiga se si addormentano nel momento in cui aprono i cancelli.

0: Harry Styles, American Girls, alle 16:20 su Radio Z nel collettivo. Follia lo dico Lia. Follia, allora, lo dico io.
1: Amici e amiche nostre e nostri, abbiamo detto, parliamo di Masterchef Spagna, perché si è concluso da poco e la vincitrice è una ragazza italiana, originaria di Terni, che ha

0: 18 anni, abbandonato Terni per andare a vivere a Ibiza, ha cominciato a fare varie esperienze di vita, si è appassionata alla cucina, si è iscritta al programma. Lei si chiama Camilla Angelucci, quindi complimenti, perché effettivamente, vedi, la nostra cucina anche nei programmi esteri vince, è la più buona.
1: Quindi è come se avesse vinto MasterChef Italia.
0: No, ha vinto MasterChef Spagna.
1: Però italiano.
0: E che cosa vuol dire?
1: Niente.
0: E se lo spagnolo viene qui, fa MasterChef Italia, non vince MasterChef Spagna.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: Arricchiti 22 Simba insieme a Guè alle 16:23 su Radio Z nel collettivo. Bene.
1: Cosa bene?
0: No,
1: hai finito?
0: Avanti.
1: Hai finito. No, allora ieri però, scusate, ai mondiali non l'abbiamo detto, c'è stato l'esordio di Neymar che è entrato dopo la bella vittoria con la Scozia del Brasile per 3-0, è entrato e dopo la fine della partita è scoppiato a piangere emozionato. Bella scena.
2: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Tiziano Ferro, Giorgio Superstar alle 16.28 su Radio Z nel collettivo. A proposito di Tiziano Ferro, l'altro giorno l'abbiamo detto, è stato al Maradona a Napoli e come ospite c'è stato Saldavinci. Chissà se a Roma, per esempio, ci potrebbe essere Giorgio, no? Visto che vive lì, poi non lo so. Però in tanti ci sperano, questo è ovvio.
1: Beh, a Milano c'è stato Lazza.
0: Sì, e poi
1: c'è stato anche Rito nella Piaga. Perché a Roma un'altra papabile sarebbe stata certamente Rito nella Piaga, essendo lei romana, no? E ce l'ha raccontato anche qui ai nostri microfoni. Però dai, se all'Olimpico, due ne fa di olimpici, se non ricordo male. Quindi se almeno a uno dei due olimpici.
0: Non c'è Giorgia.
1: Cioè a Bologna ha portato l'elettro Lamborghini perché comunque è della zona.
0: Eh sì,
1: dai,
0: è bolognese.
1: Dai ragazzi, sì, se ci stai seguendo dicelo, al 335 30 10 25. Giorgia, c'è o non c'è? Sombra.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: sorriso.
1: Ti penso, lo dice Venerus alle 16:36 su Radio Z nel collettivo. Avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io per esempio ho preso, ve lo faccio vedere qui in radiovisione, il cappellino.
2: Il
1: cappellino
2: io
1: di
2: portachiavi.
1: Radio Z.
2: Raga, è tutto veramente fighissimo.
1: No, ma ci sono delle robe troppo belle. Andatele a vedere perché nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 di luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
2: Ha detto cappelli, non capelli, perché sapete.
1: Va, va, va.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le 16:40 su Radio Z nel collettivo La Generazione Futuro. Io ho ancora in testa il cappellino di Radio Z che potete trovare nello store ufficiale da oggi sulla nostra app RTL 102.5 Play, sulla nostra piattaforma. Tra l'altro ho visto, per gli appassionati di palestra, c'è l'asciugamano per la palestra di RTL 102.5.
2: Sì, clamoroso. E anche il telomare.
1: Bravissimo.
2: Madonna, bellissimo.
1: Il telomare ci fa bellissimo. Star male. Lo dobbiamo recuperare, Nick.
2: Sì.
1: Ma noi le compriamo le cose come...
2: Sì, tu hai il codice sconto. Prova a scrivere Simo Palmi 1. Però oppure Simo Palmi 10, così.
1: 10
2: e mezzo. Vedi se riesce ad avere
1: Senna
2: almeno
1: Spyro.

0: Senna Spiral, Material Love, alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. Vi consigliamo un bellissimo film, Material Love.
1: Adesso cos'è la nuova roba che dici ogni volta che finisce questa canzone?
0: Sì, però ogni giorno becchiamo sta canzone.
1: Mi dissocio completamente.
0: No, anche ieri.
1: La nuova Clara e San Giovanni, le ragazze, le girls.

0: Jason Derulo, Take You Dancing alle 16.49 su Radio Z nel collettivo.
1: Allora, c'è una moda che sta spopolando tra le tifose messicane al mondiale e ci sono video di su TikTok, siamo pieni, basta che l'ho cercato una volta e li troverete un miliardo. È una nuova moda, tutte le tifose messicane che stanno ospitando, no, il mondiale in casa, tra l'altro il Messico ieri si è qualificato molto bene con 3 vittorie su 3 nel girone, limonano, devono limonare con più tifosi stranieri possibili.
0: Ma dove siamo noi?
1: Noi non siamo a Città del Messico, mi dispiace. Come si sta?

0: Madame, mamma non mamma, alle 16.25, anzi no, alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. Sapete cosa volete fare con mamma non mamma? Il cappellino e il portachiavi di Radio Z. Mamma non mamma.
1: Mamma, sì.
0: Mamma non mamma.
1: Nel frattempo che lui fa mamma non mamma, Afrojack Sia e David Guetta.

0: le brezza di giocare a Need for Speed. Vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: La Coca Zero, pinguini tattici nucleari alle 16.59 su Radio Z, in chiusura delle due ore del collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. La Coca Zero che contiene meno zuccheri, ci dovremmo chiedere comunque quali zuccheri ci sono per rendere comunque dolce il sapore.
1: Il programma è finito, noi adesso dobbiamo salutare, non fare la disamina nutrizionale dei valori della Coca Zero, dai. Torniamo domani, che no, giusto?
0: Sì.
1: Che è venerdì.
0: Posso dire niente.
1: No, vabbè, puoi dire quello che vuoi, ma l'ultimo intervento di solito non si saluta, saluta, non si dà la
0: come
1: notizia.
0: Come tanti colleghi ascolto che fanno così.
1: Mi dissocio completamente. A domani, che ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Generazione Z.
0: Pronti anche oggi con Generazione Z, sono le 17 e un minuto fino alle 19 ci saremo noi, ci sarò io in realtà, Francesco Taranto qui dagli studi di Milano e la nostra Martina Rinelli invece dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco ci collegheremo anche con lei, naturalmente, perché la nostra tradizione è questa, la nostra abitudine è quella sempre di andare all'aeroporto e di chiacchierare con voi soprattutto. Quindi se qualcuno dovesse essere tra poco lì all'aeroporto, sappiatelo, no? Insomma, potete andare nella nostra postazione al Terminal 1 e potete venire in onda con noi, chiacchieriamo, non fate i timidi, perché poi la nostra Marti spesso ci racconta che ci sono persone invece che arrivano lì e dicono no, ma non mi va, ma no, dai, è una cosa unica che non può, insomma, ricapitare quasi mai nella vita, cioè andare in onda ovviamente in diretta nazionale. Naturalmente tanta musica, quello sì, è l'ingrediente principale qua su Radio Z e quindi iniziamo subito con la nuova di Saif, questa è Buona Domenica, cominciamo.

0: Domenica.
1: Buona domenica di 6:17:05 minuti in apertura di Generazione Z in questo giovedì 25 di giugno. Fino alle 19 noi ci siamo, quindi due ore in nostra compagnia con tanta musica, come dicevamo, e naturalmente in questi giorni, tra l'altro proprio un paio di settimane fa ormai è uscito il nuovo album di Olivia Rodrigo, molto bello tra l'altro, se vi capita di sentirlo tutto, perché poi l'ha spiegato anche lei, è diciamo tornata un po' in un certo senso anche quello che si faceva una volta, c'è un album da sentire comunque dall'inizio alla fine. La prima canzone è anche il primo singolo che abbiamo sentito, cioè questa Drop Dead.

Come cose, posti vuoti, 17 e 12 minuti, tra l'altro piano piano stanno ritornando insomma alla musica entrambi, no? Entrambi, sia Fausto sia California. Beh, Fausto già da un po' in realtà avevamo passato anche insomma il suo nuovo singolo, era venuto anche a trovarci, a raccontarcelo, vedevo però appunto nei post proprio di California invece che un giorno fa in realtà ha messo questa serie di foto di lei in studio in cui prova anche a quanto pare diversi pezzi di testo perché ha il telefono in mano ma è davanti al microfono, quindi probabilmente stava provando qualcosa e ha detto appunto baking Sun Music, quindi sta cucinando, quindi tornerà anche lei con nuova musica, naturalmente insomma ormai diciamo da divisi insomma come cose, ma comunque ritorneranno entrambi. C'è Artie 5 qui su Radio Z con Swag Music.

Party 5, la sua nuova Swag Music, 17:16 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Party 5 ha detto, ha dichiarato anche sui suoi social che questa sarebbe stata l'anticipazione nel suo nuovo disco Vittoria, che uscirà così prossimamente, non ha detto qua entro un anno, l'ha detto a maggio, quindi vediamo quando uscirà. Comunque insomma, primo singolo sicuramente di Vittoria sarà questo, è questo anzi, Swag Music. Ora promessa.

Miley Cyrus, Midnight Sky, 17 e 22 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Vi ricordiamo, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il nostro grande evento Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono i seguenti, prendete nota che sono già tanti, non sono neanche tutti. Allora, Anna, Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fra De Palma, Gaia, Lady Aya, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquistate subito, ma subitissimo, correte il vostro biglietto appunto su ticketone.it, perché poi i posti migliori, lo diciamo sempre, volano, anzi saranno già volati sicuramente, quindi provate insomma ad accaparrarvi quello che riuscite ovviamente, ma poi la lista che abbiamo già detto già è lunghissima e non è neanche appunto tutta, avremo altri annunci sicuramente da qui al 2 di settembre. Comunque l'appuntamento appunto lo sapete, mercoledì 2 settembre Arena di Verona per il nostro Radio Z Future Hits Live. C'è adesso la nuova, la hit estiva diciamo di Brescia, questa è Da Dio.

Da Dio di Brescia 17 e 26 minuti. Brescia, ne parlavamo anche ieri, insomma, naturalmente grande amico e oltre che collega, oltre che parte della stessa scena genovese di Tedua, quindi era presente anche lui appunto a San Siro al concerto di Tedua. Adesso c'è Epoch con la sua Vertigo.

0: DJ Snake insieme a Justin Bieber, Let Me Love You. 17:32 minuti e adesso sì che possiamo andare all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Ciao Marti, come va?
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto, tutto bene, tu come stai?
0: Anch'io tutto a posto e sono felice di vedere te ovviamente e di vedere anche delle passeggere. Con chi sei?
1: Esatto, sono con
2: Anna e Daria.
1: E dove state andando di bello?
2: Siamo dirette a Madrid per la prima tappa del concerto di BTS.
1: BTS! Oh, quindi finalmente dopo un mese
0: tremato,
1: di concerti di Bad Bunny a Madrid, passiamo adesso ai BTS. Quante date faranno a Madrid e BTS?
2: Due date.
1: Due, ok.
0: Ah, okay, no, meno male. Quindi vuol dire che no, perché sennò per altre tre settimane ognuno che passerà dirà adesso stiamo andando a vedere i BTS. No, ok, quindi soltanto tra virgolette due date, bello.
2: No,
0: bello,
2: probabilmente però arriveranno altre persone perché fanno cinque tappe in Europa.
0: Ah, ok.
1: Quindi dove sono gli altri?
2: Sono Bruxelles, Londra, sì. Monaco e Parigi.
1: Vabbè, ok, bene. E voi avete optato per Madrid?
2: In realtà per tutte, quindi
1: ah,
2: questa
1: per tutte?
2: Effettivamente la nostra prima.
1: No, vabbè. Cioè, voi farete il tour insieme ai BTS,
0: esatto,
1: praticamente.
0: Esatto, siete in tour anche voi. Ma fighissimo, bello.
1: Vi è costato poco questo.
2: Arranchiamo.
1: Ma diciamo voi siete quindi del team, io già mi immagino, di quelle che vanno a mettersi in fila per star davanti? No, questo no.
2: No. Diciamo, no, preserviamo prima la nostra salute, però insomma se stiamo davanti siamo contente.
1: Eh beh, mi sembra giusto, visto che li seguite ovunque praticamente. Tutte e cinque le date vi fate, cioè tutte e cinque le tappe europee. È fantastico. E voi invece di dove siete?
2: Io di Rieti, lei di
1: Roma. Di Roma, bene, ho capito. E da quanto vi conoscete?
2: Allora, ci conosciamo da 2018, sì, quindi okay. 8 anni.
1: E da sempre avete scoperto di avere questa passione in comune? Sì, bene.
0: Bello,
1: fantastico.
0: Bello.
1: L'avete mai visti dal vivo?
2: Sì, siamo tornati in realtà una settimana fa da Busan, in Corea.
1: No, vabbè. Cioè, pure in Corea siete andate?
2: Sì.
1: No, vabbè.
0: Ma è spettacolare. Noi riterremmo qua tutta la puntata. Cioè, sarebbe bellissimo chiacchierare con voi e sapere tutte le vostre avventure. Purtroppo non possiamo, però. Fai dei però grandi contenuti social, Marti, esatto.
1: Sì, infatti, bellissimi. Adesso facciamo tutto. Bene, buon viaggio, ragazzi.
2: Grazie.
1: Divertitevi.
2: Grazie mille.
0: Ciao, a dopo, Marti.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Taranai, la sua Veleno, 17 e 40 minuti all'interno della prima ora di Generazione Z. Saremo insieme fino alle 19 e ritorniamo tra pochissimo. State lì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Outletsofa.it. Relax.

0: design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Minuti all'interno di Generazione Z, ultimo quarto d'ora di questa prima ora. Naturalmente poi torneremo e saremo insieme fino alle 19 di questa sera. Allora, tra poco sentiamo Anotter insieme a 54 Ultra con Talk to You, una delle canzoni sicuramente che stiamo passando di più quest'estate. Stavo guardando anche le loro storie, i loro post. Tra l'altro hanno fatto un bel evento a Londra, però purtroppo diciamo un pochino lontano rispetto a qua, con tanto di palloncini, ognuno con una lettera insomma che compone appunto la scritta Anotter, per presentare appunto il nuovo album, e anche hanno suonato naturalmente diverse nuove canzoni, magari alcune appunto passeranno anche poi qui su Z prossimamente. Intanto abbiamo appunto Talk to You, Anotter con 54 Ultra.

17:46 minuti su Radio Z all'interno di Generazione Z, anche Talk to You a Notre insieme a 54 Ultra. Saremo insieme fino alle 19. Ora invece la nuova di Rocco Hunt, la canzone per quest'estate 2026, la più bella del mondo.

Notizie musicali, tra pochissimo liberato insieme a Mahmood con la loro collaborazione di quest'anno Into Street dall'album ovviamente Radio Liberato. Spesso abbiamo ricordato che insomma ha riportato in un certo senso Mahmood, anche Calcutta, no? Che non sentivamo da un pochino con delle loro canzoni, quindi invece almeno in queste collaborazioni le abbiamo risentiti. Tra l'altro ricordiamo anche che ormai un po' di settimane fa, ai primi di giugno, ha suonato proprio allo stadio Maradona di Napoli, Liberato, in un grandissimo evento. Eccolo con Mahmood, Into Street.

0: Canzone estiva, Annalisa, alla fine della prima ora delle due di Generazione Z, 17:59 minuti. Parlavamo prima del concerto di Tedo ieri sera allo Stadio San Siro, grandissimo evento che già da un po', insomma, ricordavamo. Naturalmente anche lui lanciava nelle sue storie, nei suoi post. Ieri proprio anche Annalisa è stata ospite sul palco e hanno cantato insieme, ovviamente, Beatrice, la canzone che avevano fatto insieme. Ma tantissimi, ho letto, sono stati gli ospiti comunque nel concerto ieri di Tedo. Magari dopo ne parliamo, torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

18 e 4 minuti, pronti ad aprire questa seconda ora di Generazione Z fino alle ore 19. L'abbiamo aperta con Tame Impala insieme a Jenny, la versione remix di Dracula, ma l'apriamo anche con la nuova di Francesco Gabbani, che ogni volta, diciamo, azzecca, no? La hit estiva, soprattutto quella, non solo, anche altri periodi, ma soprattutto in estate, e questa è Summer Funk.

Fred De Palma con Anna Mena una volta ancora, 18 e 10 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z. Dicevamo prima di Annalisa, ospite appunto del concerto di Tedua ieri sera a San Siro, non solo lei, davvero tantissimi ospiti per celebrare questi primi 10 anni di carriera di Tedua, 2:40 tra l'altro di spettacolo, e poi ci sono stati per esempio Orcomi, Bresh, Sfera, Lazza, Capo Plaza, Kid Yugi, Saif, Tony F e appunto anche Annalisa. Bella sorpresa anche da parte invece dei fan di Tedua, che a un certo punto hanno fatto, con ovviamente insomma dei sacchetti colorati, no? Hanno fatto comparire la scritta, una delle frasi preferite di Tedua, cioè il futuro in mano ai deboli che si sono fatti coraggio. Ho visto un po' di immagini, insomma anche lui si è molto emozionato di vedere questo spettacolo da parte dei suoi fan. Eccolo Tedua con Mai.

0: diventare il sole.
1: Dedua con Mai, 18 e 13 minuti, dicevamo appunto di questo grande live ieri a San Siro. Tra l'altro, insomma, giustamente qualcuno faceva notare anche che c'erano anche come ospiti Brescher Comi, che non sono, sono appunto suoi colleghi ovviamente, perché fanno lo stesso mestiere, ma proprio dei veri e propri fratelli praticamente, con cui ha condiviso anche, no, nei primissimi tempi, insomma, un appartamento. Quindi insomma è stata anche, penso, una bella reunion per loro. C'è Night con Forte.
0: Non è vero, bastavi te era vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Camila Cabello, Don't Go Yet, 18 e 19 minuti all'interno di questa seconda ora di Generazione Z. Qui su Radio Z saremo insieme fino alle 7, prima di lasciarvi poi ovviamente tutta la nostra serata con Aperi Z per esempio e tanto altro. Allora, tra poco invece la nuova di Samurai J dall'album che ricordiamo sempre insomma è stato il suo vero e proprio primo album, ovvero Amatore, si chiama così per il suo cognome, e appunto il singolo principale, il singolo di lancio è stata proprio questa, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J Flamenco Paranoia, 18 e 22 minuti. Dicevamo di Amatore, appunto, il suo primo album. Ovviamente è anche in giro proprio per presentarlo nei vari firmacopie, nei vari in store. Oggi, per esempio, è l'ultimo, mi sa. Tra l'altro, vedo che è l'ultimo, il 25 di giugno. A Molfetta, amici di Molfetta, lo saprete già probabilmente, se no, insomma, correte naturalmente dovunque sia, appunto, Samurai J a fare l'in store. C'è Kid Yugi, intanto, qua su Radio Z, questa è Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti su Radio Z. Sale ad almeno 164 morti, quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. Sky News riferisce di oltre 20.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse, condiviso online sui social dai leader dell'opposizione venezuelana. Il sisma, con una magnitudo 7.5, è stato il più forte degli ultimi 126 anni e la comunità internazionale si mobilita per il devastante terremoto in Venezuela. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nella ricerca dei sopravvissuti. Un team della Protezione Civile Italiana è in partenza. Madrid mette a disposizione 54 militari esperti in operazioni di soccorso. Anche la Francia annuncia che Parigi attiverà un team di 85 soccorritori. Chiudiamo poi invece con il calcio, i mondiali. Il programma di oggi prevede 6 partite, si inizia alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania, all'1 Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia e infine alle 4 di notte Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati Rem, a Parigi anche la giornata di venerdì sarà molto molto calda su buona parte della nostra penisola, con temperature massime più elevate in diverse zone del centro-nord, ancora abbondantemente oltre i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire piuttosto fastidioso anche nella notte e al mattino, in ulteriore accentuazione nel weekend. Tempo sì soleggiato, ma ancora consueti temporali di calore a ridosso dei settori montuosi nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: mio
1: Carol G con Manu Chao, con una canzone perfetta per andare all'aeroporto di Roma Fiumicino, visto che si parla di viaggiare per il mondo. Cara Martina Rinelli, con chi sei?
2: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, sono con
3: Simona.
2: Simona, allora, prima le passeggere che abbiamo incontrato andavano a Madrid per il concerto dei BTS, invece la nostra Simona fa ritorno a casa dopo anche un concerto, non dei BTS ma di
3: Max Pezzali.
2: Oh, allora, grande, dici un po' grande. Come è andato questo concerto?
3: È veramente bellissimo, era tipo la 20ª volta che vedevo Max Pezzali, perché la prima volta l'ho visto nel 2016.
2: Ok.
3: Quindi 10 anni a...
2: 10 anni fa proprio, sì. Bene. Quindi fin da piccola tu super fan di Max Pezzali.
3: Eh sì.
2: Tra l'altro sei andata al concerto insieme a tua mamma che ci sta vedendo da là, però si è vergognata a venire in diretta la mamma, sta scappando addirittura.
1: Come si chiama la mamma, che la salutiamo così?
3: Maria Pina.
2: E salutiamola, ah, ovviamente. Salutiamola. È stato un regalo che vi siete fatte per staccare un po'. Tu quanti anni hai? Da dove vieni?
3: Vengo da Tempio Pausania, Sardegna.
2: Okay, quindi 16 anni, ancora vai alle scuole superiori, quindi dicevi il liceo classico.
1: Il primo concerto, quindi a 6 anni l'hai visto, Max, giusto?
3: Sì.
1: Perché così, un rapido calcolo.
2: Quindi uno dei primissimi artisti che hai iniziato ad ascoltare.
3: Sì.
2: Che bello, che bello.
1: Questa cosa, bellissimo, bello.
2: Molto. Bello. E allora, dici la tua canzone preferita di Max.
3: Credo sia Eccoti.
2: La vogliamo intonare?
3: Eccoti, sei arrivata quando ti stavo aspettando.
1: Anche la allora, gli amici di Radiovisione, cioè lì ci vedono, ma quelli sono in radio, sappiate che Marti ha attivato anche la torcia del telefono.
2: Ma certo,
1: è chiaro,
2: continuiamo,
1: certo.
2: Poi com'è?
1: Vai, avanti.
3: Dio.
2: Dacci là.
1: Oppure un altro.
3: Sei il primo...

0: La sa, questa è poco ma sicuro, la sa. Brava, brava. E allora mi dirai, mi hai detto prima che andrai anche al concerto di gennaio, quindi veramente Max, aspettati la nostra Simona sotto al palco,
1: è
0: va bene?
1: È preparata, bene. Simona è preparata. Buon viaggio, ciao.
0: Buon ritorno a casa, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao. Bra, a domani, grazie.
1: A domani, grazie, c'è cioè, da Supp.

0: OK di Da Soup, 18 e 38 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Ma allora avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale proprio di Rete 105, di Radio Z e di Radio Freccia. Io per esempio ho preso, e chi ci segue una divisione può vedere, se no in radio dovete immaginarvela, la felpa per esempio meravigliosa, guardate qua, con anche il nostro logo in verde sulla felpa nera. Allora nel nostro nuovo store trovate maglie, appunto, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su Rete 105 Play c'è tutta la collezione. E poi attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete anche un omaggio speciale, quindi andate subito sul nostro store ufficiale. Torniamo tra pochissimo qui su Z.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
5: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: 78 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Minuti, gli ultimi minuti insieme qua in Generazione Z in questo giovedì 25 di giugno. Stiamo per sentire la nuova di Anna, che ormai stiamo sentendo da un po' di giorni, White Girl Wasted, che ovviamente anticipa poi il nuovo album di Anna Pepe, Million Dollar Babe, uscirà, lo ricordiamo, il 10 di luglio prossimo, quindi l'attesa non è neanche lunghissima, dai, diciamo un paio di settimane circa, poi avremo appunto l'album. Nel frattempo c'è già questo primo singolo che secondo tanti ricorda molto anche a certe sonorità, diciamo anni 2010, diciamo così, no? Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted di Anna 18 e 45 minuti. Oltre all'album nuovo che appunto già ricordavamo, ci sono anche tante date, le trovate sui suoi social ovviamente, con anche i link per i biglietti. Comunque a novembre, tra novembre e dicembre anzi, diciamo, quindi comunque quest'inverno, nei principali palazzetti italiani. Quindi nuovo tour anche per quanto riguarda Anna. C'è Bob Sinclair intanto con Chissà.

0: cool.
1: 18 e 50 minuti, gli ultimi 10 minuti di nostra compagnia qua in Generazione Z, anche Gali con Salmo, canzone del 2019, Boogeyman, bellissima collaborazione tra i due, e tra l'altro Salmo che nelle sue storie ci sta ricordando anche sempre di più quanto manca, no? Ovviamente ai suoi live, quindi poco fa, 2 ore fa ha pubblicato questa storia dicendo manca solo un mese a Lebonski Park 2026, quindi sappiatelo, sappiatelo, il countdown diciamo ufficialmente è partito. Qua su Z anche Nerissima Serpe insieme a Fritu con questa versione diciamo della canzone ovviamente famosissima di Vasco Rossi, però l'hanno ripresa, l'hanno fatta loro, questa è Ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ridere di tenerissima serve con Fritu, 18 e 53 minuti in tema di Vasco, naturalmente visto che hanno ripreso questa canzone, ovviamente anche lui grande protagonista di quest'estate 2026 con tantissimi concerti, visto che parlavamo insomma dei tanti live, ovviamente c'è anche lui in giro, sappiatelo, ma sicuramente già lo sapevate. C'è J-Ax adesso su Z con la sua nuova Hippie Yayo. 1, 2, 3.

0: for me. La I Like You, Love Me di Rosalia. Alla fine delle due ore di oggi di Generazione Z, 18 e 59 minuti, anche quest'oggi con tanta musica, ovviamente con tanti passeggeri, tante storie. Anche abbiamo scoperto, per esempio, ricordo ancora queste ragazze lì con Martina Nelli, ovviamente aeroporto di Roma Fiumicino, che si fanno tutto il tour di BTS, praticamente insieme ai BTS, cioè ogni data la vanno a vedere anche loro, dalla Corea ovviamente all'Italia e non solo, insomma in Spagna eccetera eccetera. Vi lasciamo con Aperizeta fino alle 21, torniamo domani puntuali alle 17. Ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19 in punto, buonasera.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
2: E buonasera a tutti, signore e signori. Buon giovedì 25 di giugno. Si torna in diretta qui su Radio Z. Io sono Edoardo Donna Maria. Questo è l'Aperizeta, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, weekend esclusi. Ovviamente 19:01 puntuali, devo dire la verità. Allora saluto e ringrazio Francesco Taranto e Martina Rinelli che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso. Adesso tocca a noi qui su Aperizeta. Vi lascio il nostro numero se volete chiacchierare un po' con noi, raccontarci quello che state facendo in questo giovedì caldo. C'è chi ha già iniziato il weekend, praticamente l'ho sentito da casa mia, c'era una festa iniziata alle 4 di pomeriggio. Se anche voi state facendo qualcosa di interessante, 335 30 10 25. Ma partiamo subito con la musica The Bowser con Magnetic.

I Boza con la loro hit, si chiama Magnetic, qui su Radio Z, 19:05. E allora partiamo subito forte quest'oggi, perché parliamo di artisti che ci saranno alla Radio Z Future Hits Live 2026 di Varona. Qui sono tre, per ora uno di questi è già confermato: Tony Pitoni con Gue Shablo Cadillac.

0: Sei tu o la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.
1: Tengo

0: delle prime hit di Safe con Nezza, si chiama Figli dei Palazzi, una delle prime canzoni che ci ha permesso di conoscere bene il Safe che conosciamo oggi. Questa è Radio Z, la Peri Z con Edoardo Donna Maria fino alle 21 in questo giovedì 25 di giugno. Adesso arriva un grandissimo, lo stiamo ascoltando, l'abbiamo visto allo Stadio Olimpico, l'abbiamo visto al San Siro, sempre pieno, con grandi scenografie, grande musica, quella di Achille Lauro, la sua Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Anche Achille Lauro nella playlist di Aperizeta in questo giovedì 25 di giugno, la sua Comuni Immortali, bellissima, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, 19:15. E allora, il 27 di febbraio è uscito il disco di un grandissimo artista americano che ci ha permesso di conoscere vari brani. L'album si chiama The Romantic e l'ultima canzone si chiama On My Soul, Bruno Mars.

A proposito di canzoni che ci hanno permesso di conoscere un artista, ecco quella che ci ha permesso di conoscere meglio Madame con la sua Chicheria alle 19.21 qui su Radio Z. Ma torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live 2026, l'evento del 2 di settembre. Tra poco facciamo un bel recap generale per quelli che non sanno di cosa stiamo parlando. Pochi, devo dire la verità, ci saranno proprio loro tutti quanti. Sto parlando di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ovviamente lo dico perché c'è la loro canzone, si chiama Partenope su Z.

E come vanno, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, anzi The Colors e basta, senza la I, ricordiamocelo. La loro Partenope 19 e 24, andiamo adesso oltreoceano perché c'è Drake, Janice, Shut the Fuck Up.

Sognavo di andare in America, evita, e tu a chi non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Beh, un gruppetto non proprio qualunque, questo qua, erano Baby Gang con Blanco e Marrakesh, la loro Adrenalina, una vera hit. E allora il momento di fare un breve recap per quanto riguarda il nostro evento, ve l'avevo promesso, è arrivato il momento. Parliamo di mercoledì 2 di settembre, il luogo è Arena di Verona, pensate proprio a Verona, perché torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi nomi confermati, i primi artisti sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, Lady A con H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Andate su ticketone.it e acquistate il vostro biglietto. Adesso Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: basta se meglio.
1: Sogni nuovi, cara, sogni nuovi, K. Siamo ritornati, lui. Andrei.

0: Sul beat di Shune anche Bresh nella nostra playlist oggi giovedì 25 di giugno dall'album Mediterraneo. Era Brescino, torniamo tra poco.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande. Fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci. Essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Si torna in diretta 19.40 qui in Aperizeta con Edoardo. Donna Maria poco fa a Brescino con la sua Umore Marea, e adesso invece un altro artista che personalmente mi piace tantissimo, si chiama Fulminacci, e diciamo che secondo me con questo singolo che stiamo per passare forse è riuscito anche a superare la canzone che ha portato a Sanremo quest'anno. Stupida sfortuna, non lo so, forse ho detto un'eresia, ma devo dire che si sta sentendo parecchio in giro questa qua di Fulminacci. Si chiama Maledetto Me.

Se ho esagerato, ditemelo, ma secondo me no. Se me lo volete dire, 335 30 10 25 ha superato Stupida Sfortuna, Fulminacci con Maledetto Me, non lo so, però sicuramente sta andando molto bene, la sentiamo ovunque e va benissimo così. È tornato il King, Sfera Ebbasta con Fade, l'ascoltiamo su Z, Piangs and Me.

Ed è bello quando due mondi si uniscono, il mondo dell'hip hop, del rap, quello di Rocco Hunt e la voce di Noemi in questa hit che si chiama Oma, l'abbiamo appena ascoltata, quindi diretta su Radio Z alle 19.50, seguiteci anche in televisione, alla radiovisione al 266 oppure al 735 di Sky, ricordatevi anche di scaricare RTL 102.5 Play, la nostra app. Intanto arriva l'ultima di Dito nella Piaga, si chiama Businessman.

E continua sul filone sanremese di Donella Piagata, che fastidio a Businessman. Il mood è quello, del resto anche l'album è lo stesso, si chiama Miss Italia, è uscito il 4 di giugno, lo stiamo ascoltando con piacere anche qui su Radio Z, 19:54, sempre in diretta in Aperi Z. Arriva Bea con la sua Rich.

0: è quel dannato filo rosso, il filo rosso del nostro amico Alfa. L'abbiamo appena ascoltata dal 2024 ad oggi, sempre con grande piacere. 19:59, siamo già arrivati alla fine della prima ora di Aperizeta con Edoardo Donna Maria, ma non temete, siore e siori, perché ce n'è ancora un'altra fino alle 21 insieme a voi. Allora torniamo tra poco, ragazzi. Le 20 in punto su Zeta.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Loro due sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Nell'ultimo feat, l'ultima loro canzone uscita da pochissimo, si chiama Canto d'amore. Qui su Radio Z 20:04. Non so se la seguite sui social, vi consiglio di farlo perché fa dei video molto molto fighi. Lei è Federica Abate e questa è la sua Superman su Z.

E loro erano Zerb the Chainsmokers con Ink, la loro Addicted dal 2024. Sono le 20:10, sempre in diretta qui in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria su Radio Z, la migliore musica, quella della generazione Z. 335 30 10 25 il numero per chiacchierare con noi. Io vi leggo nel frattempo, lo so, vi seguo, vi mando in TV con i vostri messaggi. 266 del televisore o 735 di Sky. Adesso arriva Gaia con la sua ultima, la bossa nostra.

È la bossa nostra di Gaia alle 20 e 14 minuti qui su Radio Z in Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria. Ancora un'oretta e un po' di meno da passare insieme. Arriva un'altra novità musicale qui su Radio Z, e l'ultima della signora Baby K, si chiama Tuca Macarena.

E questo era Sogno Americano di Artifive, 20 e 19 qui su Radio Z, praticamente una nazionalità per ogni peculiarità del nostro Artifive, il nostro Big Five, come dice lui, lo chiamano così, lo dice lui. Quindi lo chiamiamo anche noi così, Big Five, qui su Radio Z, 20 e 20 minuti, ancora in diretta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, e adesso arriva una canzone che può servire quando litigate, volete fare pace, non sapete come fare, non sapete come dirlo, non basta chiedere scusa a volte, ce lo insegnano i pinguini tattici nucleari in tutte le lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento, su Z.

Il modo migliore per chiarire dopo una lite, dedicare questa canzone dei Pinguini, Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, l'abbiamo appena ascoltata in diretta qui su Radio Z, 20 e 23 minuti, adesso un bel feat, quello tra Emma e Arcomi, si chiama Vacci Piano. Scusa se ancora

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20:30 su Radio Z, in apertura, sale ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. Sky News riferisce di circa 30.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse, condiviso online sui social dai leader dell'opposizione venezuelana. Il sisma, con una magnitudo 7.5, è stato il più forte degli ultimi 126 anni e la comunità internazionale si mobilita per il devastante terremoto in Venezuela. Squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Un team della Protezione Civile Italiana in partenza a Madrid mette a disposizione 54 militari esperti in operazioni di soccorso. In chiusura ai mondiali di calcio, il programma di oggi prevede 6 partite. Si inizia alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, Tunisia, Olanda all'1 insieme a Giappone e Svezia, e infine Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, anche la giornata di venerdì sarà molto molto calda su buona parte della nostra penisola, con temperature massime più elevate in diverse zone del centro-nord, ancora abbondantemente oltre i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire piuttosto fastidioso anche nella notte e al mattino, in ulteriore accentuazione nel weekend. Tempo sì soleggiato, ma ancora consueti temporali di calore a ridosso dei settori montuosi nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Donna Maria, non so se avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z ovviamente, e Radio Freccia. Allora, io per esempio ho preso, lo faccio vedere per chi ci segue alla radiovisione, ho preso quella tazza, questa qui, e poi la shopper, questa qua di Radio Z, ecco, bellissima. Voi potete guardare sul nostro store maglie, felpe, zaini, cappelli, scaricate RTL 102.5 Play perché c'è tutta la collezione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Le 20:40 si torna in diretta qui in Aperizeta con me, Edoardo, Donna Maria e mi sono scordato una cosa per quanto riguarda il nostro store online di Radio Z. Scaricate l'app intanto RTL 102.5 Play perché trovate tutta la collezione, ma entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Basta, ho detto tutto, io mi tengo la mia tazza e la mia borsetta e va bene così. Andiamo avanti con la musica qui su Radio Z, l'ultima di Tommaso Paradiso. Sconsigliamo sempre di fare quello che dice nel suo titolo, che è agitare Coca-Cola.

ci piace e come questa di Tommaso Paradiso, uscita da poco, si chiama Agitare Coca-Cola, l'abbiamo appena ascoltata, siamo in diretta qui su Radio Z, 20 e 45 minuti, ma si va avanti, è l'ultimo quarto d'ora in realtà di Aperizeta, ma c'è ancora la musica, la sentite sotto la musica di David Guetta con Milky Just The Way You Are.

Ve lo ricordate sicuramente da Sanremo, Cenere di Lazza, 9 dischi di platino per questa hit totale del 2023. Questa è Radio Z con Edoardo Donnamaria, gli ultimi minuti da passare insieme in questo giovedì 25 di giugno, bello caldo un po' in tutta Europa, in realtà lo stiamo vedendo, ma c'è ancora tempo per un po' di buona musica. Per esempio sta arrivando Tony Boy qui su Radio Z con la sua Cuore Rotto.

di Tony Boy sul beat di Finesse, si chiama Cuore Rotto. 20 e 54 minuti qui su Radio Z, ci siamo quasi, però ancora la musica Jamaican Bam Bam.

0: E questa hit che ci riporta al 2022, Stelle di Fabri Fibra con Maurizio Carucci. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, di queste due ore di Aperizeta in compagnia di Edoardo, Donna Maria. È giovedì, questo significa che oggi era la penultima puntata della settimana, ma domani ci sarà l'ultima, perché se oggi era la penultima. Arriva Davide Guerra da Milano con il suo Fattore Z e noi, se Dio vuole, torniamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21, buonasera.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
2: Pronti, partenza, via, le 21 e un minuto, buonasera, ben ritrovati su Radio Z, questo è il Fattore Z, iniziamo una nuova puntata, quello del giovedì 25 di giugno, fino alla mezzanotte, come sempre accade dal lunedì al venerdì insieme a me, piacere a voi, io mi chiamo Davide Guerra, cioè piacere mio, ovviamente, ci mancherebbe altro, e questo giovedì con tanta buona musica, tante belle notizie di cui parlare, e un'altra serata da trascorrere in estate. Con un caldo elevato, che però la sera per fortuna si tranquillizza leggermente, poi dipende un po' dalla zona in cui vi trovate, e pronti ad affrontare questa serata sempre insieme, sempre a farci compagnia, anche al 335 30 10 25 se vi va, con sms e whatsapp, e soprattutto la protagonista assoluta alla musica di Radio Z, si parte con Mace insieme a Salmo e con La Pesce, si intitola Cattive Abitudini.

Le cattive abitudini, quelle di Mace, Salmo e Colapesce su Radio Z ad aprire ufficialmente questa puntata del Fattore Z. Buon giovedì, vi ricordo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. Faccia Nuvola si intitola Portami a ballare in primavera.

Ed McCree, Greedy, 21 e 11 minuti su Radio Z. Buon giovedì a voi. Questo è il Fattore Z, tutte le sere in vostra compagnia dalle 21 fino alla mezzanotte in radiovisione tramite l'app, in FM in base alla zona d'Italia in cui vi trovate. E se vi va di raccontarci dove siete e come sta andando il vostro giovedì sera, c'è sempre il numero che è il 335 30 10 25. Come è andato il vostro giovedì? State bene? Tutto ok? Siete sopravvissuti? Tutti state sopravvivendo a questa settimana lavorativa? Amelie ci dice una cosa: non è Francesco.

0: sicuro non è Francesco, lo dice Amelie, noi ci fidiamo e ce ne stiamo, che sembra un po' quei giochi che si fanno in auto magari, quando si fanno viaggi lunghi 7, 8, 10 ore, e se non quei giochi indovina il personaggio, ce l'hai? Sì, allora hai i capelli blu? No, sì, è Francesco? No, non è Francesco, ce lo dice Amelie, quindi siamo molto sereni e tranquilli. Allora è giovedì sera, ma noi un po' già pensiamo alla mezzanotte quando scatterà il giorno magico e ci augureremo che sarà un bel venerdì, come dice Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre, quanto è stronzo a

Ultimo cascare nei tuoi occhi, 21 e 21 minuti su Radio Z. C'è sempre più hype per quello che sarà il concerto di Tor Vergata con Ultimo, e addirittura sono diventati virali alcuni video dove si vedono delle persone o comunque delle tende già accampate da qualche giorno. Manca ancora un bel po' di tempo in realtà, perché ricordiamolo, sarà il 4 di luglio, ma c'è qualcuno che ha voluto portarsi avanti con il lavoro e iniziare a mettere le tende, anche perché poi ci sono alcune situazioni, alcuni concerti che si vivono a volte anche tanto prima, no? Sia per quelli dalla banalissimo andare in transenna, che comunque comporta magari al mattino presto svegliarsi, andare lì, stare lì, vivere tutte le persone che condividono con te la passione per l'artista e per la musica, e ma c'è chi va ancora di più, insomma, a farsi 10 giorni di vacanze a Tor Vergata con la tenda, tutti belli pronti, e poi alla fine il concerto sarà quasi una piccola percentuale di tutto il vissuto.

Irama si intitola Cabana, la sua novità è ovviamente presente all'interno della playlist di Radio Z, 21:25, ben ritrovati e buon giovedì. Si parlava di concerti e di modi di viverli, no? C'è chi arriva anche all'ultimo minuto, si gode giusto le 2-3 ore di concerto, e chi invece se lo vive già dal mattino in coda con tutti gli altri fan.

Black Nirvana, la Yellow D su Radio Z e sempre in diretta, pronti anche a ricordarvi uno di quegli appuntamenti che vanno sempre ricordati, e soprattutto siamo fieri di questo perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono già i primi artisti confermati, tra cui Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merkan Cremon, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono quelli confermati fino ad ora. Ovviamente abbiamo tanto tempo ancora fino ad arrivare ai primi di settembre, e allora ne arriveranno tanti tanti altri. Voi, per assicurarvi la presenza, dovete solo acquistare il biglietto su ticketone.it, quindi non aspettate l'ultimo che poi finiscono, andate ticketone.it, comprate e siateci, e magari sentirete anche questa canzone live, perché ci sarà Samurai J, Flamenco Paranoia.

Bad You, si intitola la canzone di Ian Dior che abbiamo appena ascoltato. 21:37, è tempo di prendersi una pausa, però piccola, piccola, piccola, e poi ritorniamo. State con noi su Zeta.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.

0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Come promesso, di nuovo in diretta, 20 minuti alle ore 22 su Radio Z. Buon giovedì a voi, è il 25 di giugno e in questa serata d'estate calda, sicuramente calda, noi pensiamo sempre comunque ai concerti e a tutto quello che riguarda la musica, che quest'estate più che mai, secondo me, ci sta dando tante alternative, tanti concerti, tanti live, anche in settimana molti, e tanti artisti che hanno organizzato tutto questo per incontrare i propri fan e anche per farsi conoscere, perché non tutti quelli che vanno ad ascoltare una determinata persona sono fan, magari lo diventano poi dopo. 22 Simba insieme a Gue, arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

Arricchiti 22 Simba, che anticipa con questa canzone il suo nuovo album nel 2026, che si intitolerà Miria e che uscirà non si sa ancora bene quando, come e perché. Collaborazione con Gue, che ultimamente si sta sentendo tantissimo proprio nelle collaborazioni. Tornando anche al discorso dei concerti, magari uno va a sentire un artista che invita sul palco un altro artista, da lì lo conosce e inizia a seguire anche quello. C'è Cosmo ogni giorno, ogni notte.

21 e 48, si intitola Nati Bastardi su Z. Buon giovedì a voi che siete all'ascolto, a voi che state uscendo, ritornando a casa, andando a fare sport, tornando da fare sport, qualsiasi altra cosa stiate facendo. Ben arrivati e all'interno del Fattore Z fino a mezzanotte in mia compagnia, e si parlava un po' di concerti perché in questo periodo ce ne sono tanti, e anche dei modi che abbiamo per conoscere artisti differenti dal punto di vista live, così come anche dall'ascolto, perché le tante collaborazioni, prima citavamo Gue con 22 Simba, ovviamente Gue è più conosciuto, quindi c'è uno scambio, perché magari l'ascoltatore giovane, più giovane, che a cui piace 22 Simba non conosceva molto bene Gue, e allora lo va a conoscere, e viceversa. Queste servono le collaborazioni e anche le ospitate nei live. Non c'è bisogno di presentazioni perché lui lo conosciamo molto bene, Sombre.

21:53 minuti. Questo è un po' un disco conferma, se vogliamo, del giovanissimo, 20 anni, cantautore americano che dopo il Coachella e soprattutto dopo averlo conosciuto con Andrés, che anche quello abbiamo ascoltato parecchio, è tornato con questo Potential, continuando ad affermare la sua internazionalità.

0: A proposito di collaborazioni che funzionano, eccola qua, Purple Disco Machine, i Kungs, Substitution, scusate. Siamo in chiusura della prima ora insieme del Fattore Z e tra l'altro facciamo anche l'in bocca al lupo a Purple Disco Machine, ne approfitto perché ha dovuto interrompere i suoi concerti perché ha avuto un problema con l'udito, lui che soffre di acufene da sempre, però riesce comunque a fare musica, ha dovuto sospendere dicendo che appunto si fa sistemare e poi c'è le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Material Lover, Sienna Spyro, 22:03 minuti che apre questa seconda ora insieme del Fattore Z, che abbiamo chiuso con Purple Disco Machine, che non lo so perché, forse perché Machine me lo sono immaginato quasi come un oggetto, ho detto si fa riparare invece che si fa curare, però va bene tutto, dai, è giovedì sera e mi sono un po' confuso, insomma, però alla fine c'è sempre questo alternarsi tra uomo e macchina, quindi tra andare dal medico a farsi curare o farsi aggiustare, dai, manca poco alla fine. C'è Muse su Radio Z, buon giovedì.

Voilà, Elettra Lamborghini, canzone che ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, che tra l'altro per lei è stata la seconda, con anche una citazione alla Carrà all'interno della canzone, che parla d'amore, signori, come sempre accade, parla di un amore un po' turbolento, no? È un po' del non ti voglio, ma ti voglio, ma non ti voglio, poi ti voglio, e poi lasciamoci andare, prendiamo quel che c'è da prendere, poi ti odio di nuovo, insomma, un po' tutto così, un po' quasi a livello tossico, quasi, quasi. Madame invece è un mama non mama.

tornata Madame con Mama non Mama su Radio Z all'interno del suo terzo album Disincanto, che sta per portare in giro con il suo tour, visto che di quello stavamo parlando, il Madame Tour Estate 2026, che si svolge, che inizia proprio a fine mese, tra qualche giorno, il 30 di giugno, e va avanti fino al 13 di settembre. Tantissime date che girano per tutta l'Italia, e devo dire che dopo il ritorno, anche dal punto di vista musicale, rivederla anche live deve essere ancora più bello. Quindi le facciamo un grande grande in bocca al lupo, le mandiamo un grande abbraccio. Jungle 22:13 minuti, questa è The Wave.

al 2024 e Fedez e Mischilla insieme cantavano Sexy Shop, riascoltata alle 22:19 minuti di questo giovedì 25 giugno su Radio Z con Davide Guerra all'interno del Fattore Z, che è sempre il programma che dalle 21 a mezzanotte vi tiene compagnia mentre magari siete in relax, mentre state facendo i turni notturni o serali di lavoro, o magari mentre rientrate da attività varie ed eventuali, perché la sera è un po' un bonus, cioè di giorno statisticamente la maggior parte delle persone lavorano, la sera non tutti lavorano, anzi molti hanno anche altre attività. C'è Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Z. Analizziamo un attimo l'ultimo periodo di vita di questo ragazzo, perché secondo il Festival di Sanremo esce Santissimo, che è il suo album, poi sta facendo Santissimo tour, girando festival eccetera eccetera, e ha annunciato i club per l'autunno di quest'anno. Insomma, tanta tanta tanta roba questa carriera di Saif, che ci piace un sacco.

0: 188 i morti e oltre 40.000 dispersi, tra i morti anche un italo-venezuelano. L'unità di crisi della Farnesina parla di molte segnalazioni di connazionali che non rispondono in Venezuela, le verifiche sono in corso. Si è dimesso l'amministratore delegato delle Ferrovie Stefano Donnarumma. Prima della decisione la D ha avuto un colloquio con il ministro dei trasporti Salvini. Il percorso concordato sarebbe quello di terminare il mandato previsto per far ripartire la fase dell'azienda con a capo una figura interna. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio in campo, Curaçao Costa d'Avorio 0-1, Ecuador Germania invece il risultato è sull'1-1. All'una Tunisia Olanda e Giappone Svezia, infine alle 4 Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Per ora è tutto, appuntamento con le news che ritorna domani, adesso è tempo del meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati Rem, a Parigi anche la giornata di venerdì sarà molto molto calda su buona parte della nostra penisola, con temperature massime più elevate in diverse zone del centro-nord, ancora abbondantemente oltre i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire piuttosto fastidioso anche nella notte e al mattino, in ulteriore accentuazione nel weekend. Tempo sì soleggiato, ma ancora consueti temporali di calore a ridosso dei settori montuosi nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: mezzo rotto, Alessandro Amoroso e Big Mama su Radio Z. Ma avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso una borraccia che potete vedere al 266 del digitale terrestre, anche perché si usano sempre di più perché la plastica inquina eccetera eccetera, quindi veramente molto bella. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappellini e tantissimi altri accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale, quindi correte su RTL 102.5 Play.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Minuti, questo ci dice che abbiamo superato la metà della puntata di questo giovedì 25 giugno. Ce ne attende un'altra metà, un po' meno in realtà, perché sono 40, quindi 10 minuti li abbiamo già rosicchiati fino alla mezzanotte come sempre, e anche in questa seconda parte continueremo ad ascoltare buona musica, a chiacchierare insieme. Se vi va anche di rispondere o di raccontarci la vostra serata, il numero è sempre il 335 30 10 25 a vostra completa disposizione. C'è Anna White Girl.

La nuova di Anna nella serata di Radio Z, White Girl Wasted, questo è il titolo. Buonasera, buon giovedì a voi, le 22:43 in questo preciso istante, e da un artista quale Anna, che diciamo in Italia sta facendo dei numeri davvero incredibili e pazzeschi, andiamo ad un artista che secondo me dal punto di vista dell'entusiasmo e della fanbase ci assomiglia molto. Sto parlando di Rosalía, ovviamente lei è internazionale, è conosciuta in tutto il mondo, ma è partita anche lei dalla Spagna. Si chiama Focurani su Radio Z.

Canzoni che attraversano le generazioni, questa si intitola 1990. Achille Lauro ha preso una canzone in realtà del 1995 della Bush, Be My Lover, l'ha rifatta a modo suo e ci ha raccontato una storia differente di una relazione. Come al solito si parla sempre e comunque di amore nelle canzoni, sì, c'è poco da fare, ma la maggior parte della musica alla fine ci serve a quello, a parlare di amori, amori iniziati, amori finiti, di tutte quelle che sono le sensazioni che l'amore ci fa provare, belle e brutte che siano, perché poi ci sono diverse facce dell'amore. Anche per questo forse è uno dei temi più complessi e più trattati all'interno delle canzoni. Altra grande canzone del momento, altro grande artista del momento, parliamo di Another, questa si intitola

To You, e da questo giovedì sera una chiave tutta un po' più dance, se vogliamo. Pronti per il preserata?

You Another, il duo olandese particolarmente di Amsterdam che sta facendo dei numeri molto molto interessanti con queste sonorità che piacciono, almeno a me mi fanno stare bene, ecco, che comunque è importante, c'è Geolie Stelle.

0: pensando a lei, DC va a chiudere questa seconda ora insieme del Fattore Z, ma non vi preoccupate perché fino alla mezzanotte non vi libererete di me. Lo so, funziona così tutte le sere, dal lunedì al venerdì ci sono io, Davide Guerra, dalle 21 a mezzanotte, e ci siete soprattutto voi, soprattutto nella terza e ultima ora. Vi invito a raccontarmi il vostro giovedì sera al 335 30 10 25 con SMS, WhatsApp, che magari si risparmia pure, non dobbiamo abbreviare come si faceva negli anni 2000. Tutubn. Sono le 23.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti con

armati. Anna, Clara, Dito nella piaga, Faccia nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Da Dio Brescia su Radio Z, e salutiamo anche Letizia da Torino che sta rientrando. Il suo giovedì dice essersi concluso con le prove di danza e ci sarà poi il saggio finale del quale noi ti facciamo l'imbocca al lupo. Adesso però riposati, perché è giusto, dopo aver danzato tutto questo tempo e fatto le prove, anche concedersi il giusto relax con la colonna sonora giusta, quella di Radio Z, The Colors, Rolling Stones.

23.9 minuti DJ O and of Beginning, che poi non è altro che Steve Harrington, che abbiamo conosciuto anche come attore nella serie TV di Stranger Things, che però ha voluto in qualche modo separare le cose, come tanti fanno, spesso accade, con un nome d'arte, e che diciamo ovviamente si sa che è lui in questo caso, non è come Liberato che non sappiamo chi è, però sappiamo che è lui, ma ha distinto le due cose, il lavoro d'attore e l'artista con lo pseudonimo di J.A.O. Into Street, a proposito di Liberato, c'è anche Mahmood.

Liberate Mahmood in 2 Street, 23, 14 minuti, ancora i vostri messaggi al 335 30 10 25, si rientra da una cena di classe, giustamente siamo anche alla fine della scuola, è già finita da un po', però ci sono alla fine degli esami, non esami, e le cene di classe sbucano un po' qua e là dappertutto. Come Harry Styles, Dance No More.

0: cuore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E come cose, Malavita, 23:20 minuti su Radio Z. E tra le tante cose che accadono in questa serata, non ne abbiamo ancora parlato, ma ci sono sempre i mondiali in corso e in particolar modo in questo campo, in questo momento in campo, ci sono quattro squadre, Curaçao contro Costa d'Avorio, 0-1 il risultato attualmente, e Ecuador-Germania, incredibilmente, 1-1 il risultato. Siamo attualmente al 60° minuto, quindi dovesse cambiare il risultato, come sempre vi tengo aggiornati. Se no continuiamo a parlare di musica, ritroviamo anche Tedua Mike.

Siamo d'accordo, Tito, questo ritornello è proprio da San Siro e non vediamo l'ora di ascoltarlo proprio lì all'interno dello stadio. 23 minuti, anche la playlist ci viene in aiuto perché dice: tu cosa fai questa sera?

Un altro mondo, questa era del 2023, Merck & Cray, Montana Nai, Marrakesh, anche questa è uscita all'inizio dell'estate, me lo ricordo molto bene, perché Merck & Cray fanno così, mettono quella hit pazzesca che poi ti fa ballare e muovere tutta l'estate, cosa che faranno fare anche a tutti i fortunati che saranno presenti il 2 settembre all'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live. Se volete essere tra i fortunati, ci sarà, ricordiamo, anche Merck & Cray, ci saranno Merck & Cray tra i vari artisti, vi basta avere semplicemente il biglietto comprandolo su ticketone.it. tutto molto semplice, tutto molto facile, sarà una festa incredibile, ci saranno Merck & Cray, oltre a tutti i vari artisti che già vi abbiamo elencato e che vi elenchiamo ogni ora, e quindi siateci, che vedevo di è un'occasione incredibile. Adesso Tame Impala con Genie, si intitola Dracula.

Dracula, 23:33 minuti, ultima mezz'ora insieme per questo giovedì, poi abbiamo ancora da festeggiare il nostro venerdì sera, quello che ci saremo arrivati a meritare, ma soltanto domani a partire dalle 21. Per adesso abbiamo ancora l'ultima giornata lavorativa per i più da affrontare, ovviamente chi lavora nel weekend non ha fatto nulla finora, quindi ci sta, chi lavora tutta la settimana,

0: Ancora.
1: Un giovanissimo Gali dal 2017, Happy Days, che vuol dire tantissime cose dalla traduzione letterale a quello che poi sono anche le serie TV che ci sono state e che avevano questo nome. È un po' una fusione delle cose. Con Gali alle 23:39 minuti su Radio Z è arrivato il momento di una piccolissima pausa per poi fare il tour finale.
2: Mongimo No Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultimi 20 minuti da trascorrere insieme in questo giovedì. Buonasera, ben ritrovati. Saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante. Mettetevi comodi, siete nel Fattore Z. Ancora fino alla mezzanotte, quantomeno quando poi lascerò il testimone ad Alex Morelli che vi porterà nel Notturno Z. Sono cambiati i risultati di entrambe le partite del Mondiale di questa sera. Curaçao-Costa d'Avorio 0-2, quindi Costa d'Avorio che raddoppia e diciamo indirizza un po' di più la partita. Invece è passato in vantaggio incredibilmente l'Ecuador contro la Germania, quindi 80° minuto in corso, 2-1 il risultato. Nerissima Serpe, free to

Ridere di tenerissima serpe insieme a Free 2 su Radio Z nel Fattore Z, ancora con voi. È tempo dei vostri messaggi, se vi va raccontateci il vostro giovedì sera, 335 30 10 25 sms e messaggi WhatsApp. Ritroviamo anche Fra Quintale con la sua novità, si intitola Aranciata e non ce la siamo fatti scappare qui su Radio Z.

0: C'è Alfa, bellissimissima, su Radio Z, 23:49 minuti. Lui che da poco, tra l'altro, è uscito con una canzone insieme a Jovanotti, che è Buon Vento e che è molto bella. Loro sono, secondo me, due artisti che meccio tra di loro perché sono molto propositivi, danno sempre sensazioni ed emozioni belle, sia musicalmente parlando che utilizzando l'arma, il potere della parola. Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao, 23:53 minuti su Radio Z, quasi verso la fine. Ne mancano 7 alla mezzanotte, quando stapperemo una bottiglia per festeggiare l'inizio del venerdì, che è un giorno decisamente simpatico. Ecco, se poi lo confrontiamo, so, a lunedì, a voglia se è simpatico, anche per chi lavora nel weekend lo è.

0: Angelina Mango si intitola Melodrama. Siamo in chiusura di questa puntata del Fattore Z che giunge al termine. Io adesso vi lascio in ottime mani quelle di Alex Morelli che vi porta fino alle ore 3. Per quel che mi riguarda l'appuntamento è rinnovato a domani alle ore 21, sempre fino a mezzanotte, per un'altra puntata del Fattore Z, l'ultima della settimana con me. Poi ritroverete Riccardo Castiglioni nella versione weekend. Grazie per la pazienza, per essere stati con me. Ci sentiamo domani a partire dalle 21. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Z di notte.
4: Ah, io ve lo dico, vorrei dirvelo sottovoce come se fosse una informazione estremamente confidenziale. Oh ragazzi, è arrivato venerdì, questo giusto per, come dire, mettere un po' un circolo vibrazioni positive, no? Per tutti gli amici che non aspettavano altro, anche se evidentemente bisognerà affrontare un po' tutta la giornata prima. Oh, benvenuti a voi, c'è Z di notte, grazie anche a Davide che è stato con noi, che ha ringraziato lui a sua volta per la pazienza, per averlo ascoltato, ne ha ben donde, devo dire. Non è vero, non è vero, bravo Davide a portare fin qui. Ma ora tocca alla ciurma di Radio Z di Z di notte, la ciurma composta da tutti gli amici nottamboli, quelli che affrontano le ore perché dovranno rimanere svegli, affronteranno tutta la notte, oppure di quelli che arrivano un po' tardi alla serata e comunque se la godono un po' di più. C'è sempre il 335 30 10 25 per i vostri messaggi, e a portarvi fino alle 3 ci penserò io. Sono Alex Morelli. Cominciamo da Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.

Apri Ponte, Jovanotti, la loro nuova, si intitola DNA. Beh, un'altra di quelle collaborazioni che non ti aspetti, no? Però potevano fare anche un po' i Ganassa e chiamarla acido desossiribonucleico, che sarebbe stato, come dire, un po' una sfida alla musica, però molto molto ritmica, no? Perché pensateci quanto potrebbe essere complicato mettere proprio questa espressione all'interno di una canzone, ma viene fuori un figo pazzesco. È il nuovo di Rove, quello che stiamo per ascoltare.

sempre quel non so che di tendente al gotico, che vuol dire tutto e niente poi alla fine, però è un aggettivo che ci sta bene. Lady Gaga con la sua Bloody Mary. Tra l'altro, vi ricordate anche la versione quella super veloce, che era quella dei social, no? È una canzone, come dire, un po' con una doppia vita, una doppia anima, in questo caso quella, diciamo, molto più tradizionale, quella che abbiamo appena ascoltato, e quell'altra proprio social, quindi veloce, veloce, veloce, veloce. È il momento di M, Fabri Fibra, Antidroga.

Antidroga con Emma e Fabri Fibra, che sono tornati professionalmente, artisticamente insieme. Beh, vi ricordate In Italia, il pezzo che poi apparteneva, come dire, alla discografia di Fabri e che ha avuto, come dire, una nuova vita. Il nuovo di Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Golden Boy. Yeah. Yeah. E bling bling di Gue qui su Radio Z. Gue che a un certo punto riprende una canzone di grandissimo successo degli anni Ottanta, una delle canzoni diciamo più importanti della scena italiana di quel momento, e la, come dire, la rivive, la rivisita un po' a modo suo, trasformandola appunto in questa bling bling. La canzone era Oro di Mango, per l'appunto. Mezzanotte 21, sempre qui su Radio Z, arrivano Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, e questa è Girl Next Door su Z.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Girl Next Door con Machine Gun Kelly, questo tatuaggio, devo dire, all black, che da lontano ti può far sembrare come se fosse un abito, un indumento. Ah, bella la tua camicia, così, non è una camicia. Insieme a Wiz Khalifa, mezzanotte 24. Z di notte, ragazzi, insieme fino alle 3, un po' di voi tra poco, c'è sempre il 335 30 10 25. Utilizzatelo, sapete anche come. E intanto Trigno, irrecuperabile con Ermal Meta.

È una versione che tanti hanno apprezzato un po' in tutto il mondo, devo dire, della famosa Blu, diventato successo internazionale e che ha avuto, come dire, diversi abiti nel corso del tempo. In questo era quello di David Guetta e Bebe Rexha su Radio Z, naturalmente qui. Z di notte, mezzanotte e mezza, voi che avete il 335 30 10 25. Ma cose importanti che devo ricordarvi, perché mercoledì 2 settembre dovete prendere questo impegno. All'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara,

Splinter Cell di Jimmy Nero su Radio Z a mezzanotte 33, Z di notte ragazzi, si sa che si arriva fino alle 13, porto io fin lì con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky ed è pronto anche il nuovo di Levante.

Anche Coiz in questa notte qui su Radio Z, quella che ci ha fatto aprire il venerdì, ragazzi. Venerdì, tra l'altro, il venerdì è anche il giorno dedicato alle uscite nuove, quindi mettetevi belli comodi e preparatevi, perché un po' di novità le abbiamo già ascoltate e parecchie ancora le avremo davanti e le ascolteremo magari per qualcuno di voi, e anche qualcuno di noi potrebbero essere proprio i primi ascolti. Mezzanotte e 40, beh, che si fa a quest'ora? Ragioni buone e anche meno che vi tengono svegli? Beh, sappiate che avete sempre il 335 30 10 25 per i vostri messaggi, raccontatemi così la vostra notte. Intanto vi regalo The Bausa, questa è Magnetic qui su Z.

Magnetic di The Bowser. È facile immaginare magari un contesto in cui una canzone poi si può sposare anche molto bene, no? Spesso ho raccontato, non so, tipo della Golden Hour, però nel momento in cui ti stai divertendo con gli amici, quindi sei proprio sereno, leggero e anche con un drink in mano, non importa, alcolico, non alcolico, ma questa cosa qui meravigliosa, secondo me è perfetta proprio per il pezzo di The Bowser. E poi mi viene in mente anche che secondo me un po' di ispirazione dalla dance di fine anni 80 italiana, con questi assoli di piano, probabilmente è arrivata. Tiziano Ferro, Lazza, questa è Perdono.

Era la canzone del debutto a Sanremo per Madame anno 2021, questa voce che abbiamo appena riascoltato su Z a mezzanotte 50. Ciao, stasera non si dorme, mi sono innamorato, mi chiamo Fedele, vi seguo sempre, siete fantastici. No, bello che abbia condiviso anche questo tuo sentimento, che magari è proprio quello che è lì, che bussa un po' lì nel cervello, no? Si muove con le mani dietro la schiena, me lo immagino, e che ti continua a far visualizzare la persona di cui sei innamorato. Ciao Fedele, ora Bring Your Love.

Bring Your Love di Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Z, come sempre di notte a portarvi fino alle 3. Ci sarò io, sono Alex Morelli, ci siete anche voi, potete presentarvi come se foste i co-conduttori di questo programma e ne avete tutto il diritto. 335 30 10 25. Bells, Scomoda.

sempre un che di suggestivo ed esotico, ovviamente, quando all'interno di una canzone, diciamo, inglese, anglofona, americana o comunque occidentale, mettiamola così, a un certo punto viene inserita una parola che arriva da lontano, ma che comunque ha un suono assolutamente così adatto anche alle nostre canzoni. Azizam, che è una parola persiana che è un po' come dire mio tesoro, ecco. Zeta di notte torna tra poco, state qui. E intanto è arrivata l'una.

Maledetto me di Fulminacci, 3 minuti dopo l'una e quindi seconda ora di Z di notte. Subito un sguardo alle partite dei mondiali. Si sta giocando Tunisia-Olanda con l'Olanda in gol già al terzo minuto. Siamo a 1-0 per il momento e Giappone e Svezia al momento 0-0. Ora che vedo? Elvis Crespo.

V con Night Skin, gli Arti 5 e questa Tu Mi Piaci che abbiamo ritrovato qui su Radio Z di notte, nella seconda ora di Z di notte. Intanto abbiamo raggiunto l'1:10. Un po' di voi, dai, Olga. Ciao Alex, mi sto allenando, anche se devo comunque tenere il clima acceso perché fa un caldo infernale anche a quest'ora. Questo è, come dire, un altro di quegli di quelle situazioni nelle quali ci stiamo trovando, alle quali forse si spera non dovremmo farci l'abitudine, ma temo invece che non sarà così. In ogni caso, eroico anche allenarsi con questo caldo.

Luca Macarena Baby K, che è tornata apposta per mettere anche lei la propria firma sull'estate che stiamo vivendo già da un po', quest'estate lunghissima, devo dire. Intanto lunedì 13, Z di notte.

Finché non mi seppelliscono, la canzone di Blanco lunedì 19 su Radio Z con Z di notte insieme ad Alex Morelli e voi, come dico sempre, protagonisti veri al 335 30 10 25. Leggo proprio testualmente: grandi amici di Radio Z, spaccate, un saluto dalla festa della birra della Val d'Aosta, siete il sottofondo del nostro rinforzino. Allora, definizione di rinforzino la posso solo immaginare, però ragazzi, sottofondo no, soprafondo, alzate pure, Ciao ragazzi, 335 30 10 25, questo è il numero, raggiungeteci così per raccontarci se siete anche, come dire, ingaggiati in un rinforzino che potrebbe essere, come dire, un bel boost per affrontare i prossimi minuti o addirittura le prossime ore. Ore pinguini, sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento, con i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z in questa che è ormai la seconda ora. Sapete, qua arriviamo fino alle 3, quindi ne avremo ancora di strada da fare. Salutiamo tutti i viaggiatori, che ovviamente magari per questioni lavorative affrontano le strade magari un po' poco trafficate a quest'ora, ma avranno molte ore davanti e anche chilometri.

Gold e Ted White, questa Purple Rain su Radio Z, 1:30, siete con Z di notte, di venerdì ormai iniziato, ecco insomma, tanto per riallinearci con il calendario. Saluto anche chi ci racconta di questa cena bellissima in un ristorante molto molto bello, e adesso questa nostra amica di ritorno in Svizzera, e nel ristorante c'era anche Ros Ramazzotti, molto simpatico, insomma, non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo, incredibile, tra le altre cose appunto, cioè, dopo tanti anni non sono mai riuscito a incontrare Jovanotti, Ramazzotti in nessun modo, però insomma, il fatto che fosse comunque molto simpatico era noto a tutti, e comunque bello quando arrivano anche le conferme. C'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, il titolo della canzone di Tommaso Paradiso e il suo nuovo pezzo che ci accompagnerà sicuramente per parecchio. L'1:34, siete con Z di Notte, c'è sempre il 335 30 10 25, ed è qua il punto in cui si incontrano i vostri cammini a raccontarci della vostra notte. Dominic Fike, questa è Baby Doll su Z.

0: Mujer, nella canzone di Icy su Radio Z al lunedì 38. C'è Z di notte, sono Alex Morelli, vi porto fino alle 3 e avete sentito ufficialmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia e io ho preso questo bellissimo zainetto. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Vedete quante bellissime iniziative per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Tra l'altro, se siete anche in radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, avete anche una bellissima conferma proprio visiva. Oh, continuate a rimanere con noi, si torna tra poco con la musica, con i vostri WhatsApp e la notte continua qui su Radio Z.
1: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.

appuntamento con Z di notte che ci porta fino alle 3, complice anche la radiovisione come molti di voi già sanno, ma anche la nostra app RTL 102.5 Play. Vi ricordato poco fa, vi ricordo ancora perché è uno dei tanti strumenti, tanti modi per stare insieme. Poi un passaggino anche dal nostro social, lo farei, RTL Radio Z Off, ecco, Radio Z Off. Seguiteci anche da quelle parti. E intanto l'1.40 con Z di notte arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors e

c'è anche la figura mitologica di Partenope, ma ne parleremo, ragazzi, anche perché adesso con Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, che saranno presenti anche al Future Hits Live, ma qualcosa mi dice che probabilmente li ritroveremo insieme. Lunedì 43, siete qui con Z di Notte, insieme fino alle 3 arriva anche Hit the Wall, il pezzo è quello di Gracie Abrams.

Da Supreme e offline qui su Radio Z. Oh, è tanto che non parliamo degli amici che si mettono appositamente offline. So che è una pratica molto difficile, secondo me, da seguire, essendo iperconnessi sempre e comunque. È difficile anche non avere la tentazione di aprire lo smartphone e darci uno quattro veloce, un'occhiata veloce. Ma sì, quella cosa lì, dopo 14 ore sei ancora lì che scrolli, ecco. Vabbè, salutiamo anche gli amici, appunto, che comunque scientemente decidono proprio di staccarsi. Salutiamoli tutti e due. 335 30 10 25 se volete rimettervi online, giusto per segnalarci che siete tra gli amici di Z di notte. E intanto Tony Boy.

Cuore rotto di Tony Boy su Radio Z alle 1.52. Come sempre abbiamo dato il via a un altro giorno che però, come dire, non senti il profumino di fine settimana, eh? Chissà quanti di voi sono lì che non vedevano l'ora, ma magari anche perché incontreranno delle persone interessanti con le quali si sta veramente bene. Ecco, tenetevele veramente molto strette. Ariana Grande, Hey There, I Made You Love Me.

0: Farmacia di Fra Quintale. Mi piace da morire quando in una canzone non devi leggere soltanto il testo ma anche il sottotesto, devi cercare di interpretare, di capire. Beh, in questo caso il fatto che tu mi fai stare bene, mi fai la mia sei la mia farmacia, veramente ha un peso enorme nella canzone di Fra Quintale. Canzone che chiude anche la seconda ora di Z di Notte, e pronti quindi per il famoso discesone, quello che ci porterà alle 3. E allora restate connessi qui su Z. E le due sono arrivate.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.